Bloccà, da Clodurì Bezzola. Per amur da la pace am tschainta cun lefs induriz e spet, cha tüm scusesch per imprender di spitta.

Fluors Sechadas, da Peter Lanzel. Tanter ils fölls chat una flur sechada. Bec un tocker quella in zinsles va. E da tuazza bellezza d'una jada, color, grazia, parfüm, nöglies resta. In zinsles scola flur er l'algordanza get da quel temp. Quaicid es mort. Rimmes, vusch's sperses in la lontananza, pardert eser per vus le stesse sorte.

Il sault da Donat Cadruvi. In soffa la netg che scrolla la planta, la feglia de ton che croda per tiara. Scinsmira de tier, la svelta saltada, la scrottas dil rom, madiras e melnas, luesi in sault de ton ed umbriva. In sgol tamentau sco quel de curdada.

0: las novitats ter RTR.
1: BNG, ielas 6, meu nom Maria Fieli, a cui date da nov per vus. En la Germania aida pliras demonstrazions contra la partida dalla dreccia AfD. E la curidra Audrey Vero a gudegnar il final dall'ultima championship a Budapest. La Vishnanka Valesana Cro-Montana ha rilasciato in collaboratur senza preavis. Quel funzionario dell'Uffizio de Construzione doveva essere involvato in irregolarità per una domanda da baieggiar per la bar Le Constellation. In la bar, in 41 persone morte in un incendio la notte di San Silvester. E si tratta di una domanda da ricostruzione della terrazza della bar, che era venuta inoltrata mo poche emnes avanti l'incendio. Qua rapporta radio e televisione della Svizzera francese RTS. Per adempiere le pretensioni, si appare venire già il nome dell'ingegner che n'ha però da fare una gut con quel progetto. Tenor RTS para in una pratica di rasada in la branca de baieggiar. Suenter la grande vittoria della partita AfD nel Bundesland Sachsen-Anhalt, in 10.000 persone idas in via in Germania ed han demonstrat contra extremism della dreccia e per democrazia. Ils protests han geliu in passa 30 citats, tranter autra Berlin, Düsseldorf e Hamburg. Et era in la citat Magdeburg in Sachsen-Anhalt. La AfD ha la domenica passata guadagnà 44% delle votes per le elezioni del Landtag a Sachsen-Anhalt. Quai ha procurato per blere elezioni in Germania e sin livello internazionale. E nos veniente il sport con una vittoria da Audrey Vero. All'ultima championship a Budapest ha ella guadagnà il finale sulla distanza da 800 meters. Uscia finisce la campionessa europea il 2026 non domaniata. Per ella è una stagione magnifica, scuola Gicen vers SRF, curzuenter la vittoria.
2: Es ist wirklich ja, verrückt und ich muss ein bisschen Zeit haben, um alles zu realisieren. Aber ja, ich bin sehr glücklich, eine Saison wie das zu enden.
1: L'ulteriore svizzera, Valentina Rosamilia, si chatta in il cingiavel plaz. Veronica Vancardo ha desistito dalla corsa per se lasciar tractar su entri in crudada. Ed era un ulteriore disciplines aiter l'ultima championship da in plaz nel podest per la Svizzera. La seidra con l'asta, Angelica Moser, è venita terza a Budapest. Era il seidra in lung, Simon Ehammer, è diventa terz. LSI 8 meters e 7 centimeters.
3: La meteo.
1: L'avant mezzdì dovrai dar bler solei, il suenter mezzdì e conter saira dovrai l'ora dar pli e pli nivels. La notte potessi local main era dar in sic pliavgia. Le temperature maximali entranter 24 gradi a Quira e 12 gradi nel Val Rhein.
3: Vias e traffic.
1: La via del Pass Bernina veng ozzerrada dalle 8:30 e fin le 12:10, quai per via di un'occorrenza.
0: La bonura tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: RTL Impuls.
1: Ja, du mengia so entre mies di. Ja, so in Berlin, so in del Altip, da di na donna che ho ein prudent conoscere in caffè. Ella di chi sa di bi, da di le findiam nel Mauerpark. Mont della Oderbergstrasse si, vesel ja da lunch la fuola da jaut, accompagnata da din barlot de tunze vusche, griuse giebels. Con entrare al parco si muove qualche commissione da Goa Party, Street Food Festival, Mercato da Ploils, Palco per musicisti, Akrobats, Altunzes e dappertutto Boomboxes. Io lascio mi nome del Stunze tra il parco, delle Bulges, sci diverse di musica allungate, che si repartono scoppinti as inzles in quella corta strema verde a miez al Mercato. Gruppe de 10, 20, 30 persones de tot les viadetnes, famílies, patchwork famílies, cun, senza pops, daugs, tates, amics, sincotzes, gigeres, sopies de camping, discuren, beiben, maien, femen, daten juks, balle, frisbee, fan risades, chillades, bichades, bergelades, dormides. Ja monda din ins la lautra, ad emprovel de ruiel de nunder. In Gruppe pare de venire della Corea, ni della Cina, gessi o dell'Asia, inscadinca a smoio au delle tudesci, a grada sperza in insle che se vese essere della Turchia, a da cemona au del sound africana vis per vai in flauta da pan. Tunz de tot le sparts del mon, a tot s'insemen sin quella pinche strema verde della pasch. Avanti un contonz, era quel liuc part del Todesstreifen, che formava il confine d'entre Berlin-Ost e Berlin-West, in una zona scomandata d'entre Mirs, Auls, a fil di Rom con Spines, a Tours, a Juldade con Buis cargada. In una zona della Mort, ostilità e disfidanza. Oz, in una zona della Pasch. Sil meins, per quella domenica su entre misdi, che era l'au.
0: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienvenue, il est 7. Meu nom Maria Fieli. A qui date da nov per vus. En la Germania hai da pliras demonstrazions contra la partida dalla dreccia AfD. E la curidra Audrey Verreau a guadagnà il final del Ultimate Championship a Budapest. La Vishnanka Valesana Cromontana ha rilasciato in collaboratura senza preavvis. Quel funzionari dall'uffizio di costruzione doveva essere involvato in irregolarità per una domanda da baeggiare per la bar Le Constellation. In la bar in 41 persone morte e in incendi la notte di San Silvestre. E si tratta di una domanda da ricostruzione della terrazza della bar, che era venuta inoltrata mo poche settimane avanti l'incendio. Qua rapporta radio e televisione della Svizzera francese RTS. Per adempiere le pretensioni, sai appare venire già il nome dell'ingegnere che ha però da fare una gut con quel progetto. Tenor RTS para in una pratica di rasada in la branca de Baeggiar. Suenter la grande vittoria della partita AfD nel Bundesland Sachsen-Anhalt, in 10.000 persone ide in via in Germania ed han demonstra contro extremism della dreccia e per democrazia. Ils protests han giliu in passa 30 citats, tranter auter a Berlin, Düsseldorf e Hamburg, ed era in la citat Magdeburg in Sachsen-Anhalt. La AfD ha la domenica passata guadagnà 44% las vuschs per las elezions del Landtag a Sachsen-Anhalt. Quai ha procurà per bleras reaktions in Germania e sin nivel internazional. E nos veninter il sport con una victoria da Audrey Verreau. All'Ultimate Championship a Budapest ha ella guadagnà il final sulla distanza da 800 meters. Uscia finisce la campionessa europeica la stagione non domaniata. Sco ella agisce vers SRF, curzo entro la vittoria.
2: Es ist wirklich verrückt und ich muss ein bisschen Zeit haben, um alles zu realisieren. Aber ich bin sehr glücklich, eine Saison wie das zu enden.
1: L'ulteriore svizzera Valentina Rosamiglia si chatta sin il cinjavel platz. Veronica Vancardo ha desistito dalla corsa per se lasciar tractar su entrina crudata. E non svenienter il risultato dal balapè. In la Super League a Sio a guadagnà contro Songhai con 3-0. Ils Grasshoppers da Turic a guadagnà contro Thun con 1-0. E tranter Lugano ed il Young Boys Perna ai da in pari da 2-2.
0: La meteo.
1: L'avant mezzì duai dar bler solei e suenter mezzì e contersaira duai l'ora dar plia pli nivels. La notte pudessi local main era dar in sec pliavgia. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 12 grads en el Valrhein.
0: Vias e traffic.
1: La via dal Pass Bernina veng ozzerada dalles 8:30 en fin las 12:10. Quai per via d'inoccurrenza.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch. La bunura der RTR. Cun semper verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: scetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna data. RTL.
1: Nua che la musica è da casa.

0: las novitats ter RTR.
1: Bien-gi, ielas otsch, miu num Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. En la Germania aida pliras demonstrazions contra la partida da la dreccia AfD. E la curidra Audrey Vero a gudagnà il final del Ultimate Championship a Budapest. La Vishnanka Valesana, Cro-Montana, ha rilasciato in collaboratore senza preavvis. Quel funzionari dall'uffici de construzione doveva essere involvato in irregolarità in una domanda da baeggiare per la bar Le Constellation. In la bar in 41 persone morte in un incendio la notte di San Silvestre. Si tratta di una domanda da ricostruzione della terrassa della bar, che era venuta inoltrata, ma poche emnes avanti l'incendio. Qua rapporta Radio e Televisione della Svizzera Francesa RTS. Per adempiere le pretensioni, sai appare venire iniziato il nome dell'ingegner che n'ha però da fare una gut con quel progetto. Tenor RTS para in una pratica derasada in la branca da baeggiar. Su entre la grande vittoria della partita AfD nel Bundesland Sachsen-Anhalt, in 10.000 persone ides in via in Germania ed han demonstrato contro l'extremismo della dreccia e per democrazia. Ils protests han giliu in passa 30 citats, tra l'altro a Berlin, Düsseldorf e Hamburg. Ed era in la città Magdeburg in Sachsen-Anhalt. La AfD ha la domenica passata guadagnato 44% delle voti per le elezioni del Landtag a Sachsen-Anhalt. Quai ha procurato per blere le elezioni in Germania e a livello internazionale. E noi veniamo al sport con una vittoria da Audrey Vero. All'Ultimate Championship a Budapest ha ella guadagnato il finale sulla distanza da 800 metri. Uscia finisce la campionessa europea la stagione non domaniata. Sco ella agisce in vers SRF curzo enter la vittoria?
2: Es ist wirklich ja, verrückt und ich muss ein bisschen Zeit haben um alles zu realisieren, aber ja, ich bin sehr glücklich eine Saison wie das zu enden.
1: L'ulteriore svizzera, Valentina Rosamilia, si chatta sin il cingiavel plaz. Veronica Vancardo ha desistito dalla corsa per se lasciar tractar su entrina crudada. En la Champions Hockey League a Davao su entr tres victorias per la prima giada stui magunar in aterada. Els han pers contro il campion svedais Skellefteå con 2-6. Genevra d'entant a pudi festivar in a victoria, els han guadagnà a Polonia contr Tichy con 1-0.
3: La meteo.
1: L'avant mezzdì duai dar bler solei, il suenter mezzdì e contr saira duai l'ura dar plia pli nivels. La notch pudessi local main era dar in sic plievgia. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 12 grads in il Valragn.
3: Vias e traffic.
1: La via del pass Bernina veng ozzerada dallas 8:30 en fin las 12:10. Quai per via di occurrenza.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
0: RTR Vita e Creta.
5: La premefna della ciaccia è sparire fin, o se segue in posa ed a partire da domenica ci vain, vai a moneada in avanti. Perduta della ciaccia grigione non dan be trofei, glacere, plainas, ma er diverse fotografie in la rait. Quellas dan er da discutare ad una der c'è mossar della bescia sietada da sanchi mort e c'è rolla joven las medias digitales. Precis las medias digitales nu fan impegnir più simple da partir plajair da d'una ciaccia gratiada. Anzi, da quai discuari nozzi la vite creta e quai faina col più occia ciada svizzer con Florin Fili, president da ciaccia svizzera Jagd Schweiz. Da più, giusto scoprosum, il cordial benvenuas fa Isabel Jäger, bundi insembel.

0: RTR Vita e Creta.
1: Si arriva in settembre il tempo da ciaccia, arriva il tempo delle fotografie superbi col butin e le medie digitali. Qua ci fa piacere al ciacciader o alla ciacciadra procura d'una d'erce per discussioni moraliche e c'è scocciante. L'Unione Grigiuna de Ciacciaders de Patenta ha savurato la polvere e ha per quai pubblicato tips co far fotografie con de main ego e de più valurs de Ciacciaders. La base non mettere la trofea o il Ciacciader il center, ma rispettare la dignità della bestia sietata e rinunciare a portretti de sensazioni o ad inscenazioni. Domandas e discussions c'er Florin Fili de Dardez cugnoscia. Sco president de l'Union Ciaccia Svizzera o Jagd Schweiz, il ciacciader il più od de la Svizzera. El es bejuste tornada la ciaccia, c'è nova in telefonai, per quai am deva de bondas co prüm, se laia fat fotografias.
2: Si, en ha fat in per fotografias de la contrada.
1: In giun butin?
2: Non ha nium finosa mo in giuna fortuna, da far butin, no, displegeva il mancio.
1: Vessel fatto c'è una fotografia da butin?
2: Ma è fece una fotografia per mal guardarvi da l'evenimento. Qua tocca un po' in la pro.
1: Tu ne fici precauta, ma le fotografie pon svagliare ter emozioni e dimensioni?
2: Qua è esatto, di uscenes per mangiare di più bozze, avevi una fotografia e quella riesceva su un palperi. E le ciacciate fanno qua veramente ad una e ci hanno altri per ricordarvi dell'evenimento, ci distato, perché c'è quasi altri emozionale, e quasi sai ad una e anche le storie dell'umanità, e l'evenimento di ciaccia sono gli fatti portretti, fin già durante il tempo di crappa, anche le scuole, e più tardi. E l'ultimo dove ci si fa fotografie, oggi si fa fotografie digitali e si mette quelle sulla rete e qua è la loro discussione.
1: Più volte sarà stato scelto che tutta la società sarà stata compilata e la ciaccia oggi è però differente.
2: De più volte era forse la società strutturata era altra, o se vai una grande parte della società, della nostra società, è sfici urbana e non ha in giugno relazione sia con le ciacce, ma nemmeno con l'agricoltura o col forestale. E loro vanno in parte della società sul paese, questa anche quel contatto. E le ciacce svesse sono forse per una pruna persone o della città o di una società urbana una possibilità per uscire da questa vita e tornare a lavoro per altri fici fondamentali, le raggi della vita veramente si può dire uscendo.
1: Però le raggi della vita tocca in connex con la ciaccia, la morte, la vista sulla morte della società ha mutato e quali erano le conseguenze per la percezione della ciaccia?
2: Sì, la vita urbana ciaccia la morte or della città, o al funerale non si va più, al sonteri sono da dor città, di qua sulla vita del comune si dire qua a mo' altri, di per parte, a mo' di una scena, in comune più piccoli, si avevamo avanti quattro tempo di mince ciasate e vincino di un funerale per sconfondere con quai c'è un bel dì tocca la morte era senza ves e quasi un aspetto le ciacciate sono la grande parte delle ciacciate e le ciacciate sono ben consciente che ci decapita e per tenere in un certo segno in vita questa bestia ci de morte, si fa una guardanza, si fa una fotografia, si tiene su una trofea e conosciuto ci tiene su di mince levri, ci impagli per tenere di mente l'evenimento e qua tocca la prova.
1: Co han müda las medias digitales quist ir intorn cul moment de butin?
2: Ma las medias digitales pi bot even de fotografies mo seve dün con giant war qui allora sveva quasi so controllo hoz in di ven qual completa maggior de controllo e da allora discussions and las medias sociales ci non han più un connex vera manch con qual ci ja de ci far per ci ci min ci ne su letti in un lök con ses telefonin o ses computer in us cugnosce a cel e min ci un po comportarsi con selves abbonare la morale per sé e non poter comprovare le cose nelle vite concrete e riuscire su nulla e quasi un po' deplazare in generale.
1: In sé sa però quai minciun oz in die e riuscire a poter essere mince ciacciadra o mince ciacciadra sa vair su in ce cielo e las lasciant in questa situazione.
2: E pensi una pruna sa in quella. In Svezia ci dà un sviluppo negli ultimi anni. Le cacciate svezie hanno una grande fatica di coltivare le loro immagini. E qui capite fino a tante perce. C'è un fa fotografie deplazzate, c'è altri che reagiscono loro nulla nelle medie sociali, ma lo giusto personale. E ti dicono, questo era loro, per le sciarpe, cosa tu hai fatto. Qua non fai mai più, di quella, qua dai, fici fermo. Le cacciate, hai l'impressione, sono fici conscienti di quello che fanno e del loro immagine, come ne discutiamo un po' in pubblico.
1: In Mistel Pais c'è quel tema A, un po' stuite la manzona, un po' stuite per la percezione pubblica della ciaccia, per l'image della ciaccia. Non fu quai altro ci fu ad integrare la scolazione dei ciacciaders, le competenze digitali?
2: Le competenze digitali fu da scolare nulla ben connesse con la ciaccia, era connesse con la vita da mince di. E di Jean-Claire c'è quai tocca era in avvenire in una scolazione da ciaccia. Però la grande parte dei cacciatori ha finito quella scuola e se sto vero c'è questa sia in conscienza che ci fanno.
1: Cosa è l'altro?
2: Ma deve sensibilizzarsi in tutto il numero dei cacciatori e deve essere importante non avere se i cacciatori hanno l'impressione che si stanno soppando, quasi fosse. Perché ci non fanno nulla, ci non fanno morale che mangi in ordine e non contraffanno nessuna legge. Ed è forse da sensibilizzare il resto della popolazione sull'andamento della vita. Un collega di me aveva descritto quella scena, aveva il paradosso dei vadeis. La gente va a spasso, vede su un alpe per svadeis, oggi besins ci sono, dove vanno nel prossimo ristorante e mangiano una cotletta di vadei, per cui ci capite tanto il vadei sul pasto, finché le entro il ristorante, quasi si lascia da vento e quasi un passo alla società si sta sforzando non è più consciente.
1: Queste discussioni non vengono fatte ben grigione, ma è sul confine cantonale per fin nazionale ora. Da qua di Squarina, in pac moment, con Florin Fili, presidente dell'Unione Ciaccia Svizzera.

Parli in art, un bun chatschader na saira am pudet per joader. C'el melder mez per nu falar, sai a fumar un bun cigar. Sa juna fuma dinat piglia, sul col bla febra chatchadriglia. Il pulse es franc, il man es quiet, prova si vet sarar le fet. Quei bieta cor ed un

Quai lönch nu fet la Saramona in cul sigarra in tilla cionna. Gion din avant vez un pin, un bel scuilat ci fa l'omin. Io cun la flinta svel ciargiada, prumf, fa qua una fragiada. Da voi et vio al cerciar, mo impossibil dal chatar. Resta bestut da la facenda, un toc pün su fet la marenda. Pensonda d'un alcol falà, e dal squillat ci desa.

Ma sco ciao stun si saint in quella un splat umano s'umma giuvella. S'un quai am wolf da cella vart si ci es qua cum parli n'art. E quell'am dis font una cera boz rienta, boz vera. Sas mes ami, oz nai avis bler pes scol guis a mezz Paris. Non da qua e su, tras la bosciaglia, e a una da tegni un clap fumaglia. Ad una in tin listes le, scoscia la ceppa vest ci fe. Sin quai, non via, plu da spera, ci vezza mezz quella fumera. Un bel squilat, vos pu mestiar. Il qual fumaiv, il qual fumaiv, il qual fumaiv, un

0: No discuorinots dalla ciaccia, dalle fotografie e dalle valurs, dalle ciacciaders e le ciacciadres, in una società contemporanea ci non es di una be favorevole alla ciaccia. In postuiter, sur il sconfins grigionzora, sa Florin Fili, sco president de Jagd Schweiz, ciaccia svizzera.
1: Is es da pertot conscient, ci svel mantener la ciaccia, ma ci ci des il più grand aspet es ce... L'idea di mantenere gli spazi di vivere per le bestie, l'idea di mantenere le bestie svesse, e quali sono le domande che preoccupano su un altro livello la politica di ciaccia?
0: Ma la politica di ciaccia sta allora forse x-uneata avanti il popolo, avanti la popolazione, in decisioni all'urna e allora. E la domanda del limite della ciaccia, della percezione della ciaccia centrale.
1: Ma là non vai a beppri delle fotografie. Desde mosar tutti gli aspetti positivi della ciaccia, fanno per la società. Sotto il motto per tu dare due gute su un trede da rüber. Si guarda quanti gli ciaccia si ingaggiano. Non li pensano un grigion per mantenere mente da... spazi di vivere per le bestie, per esempio le persone di protezione delle bestie. In altri aspetti ci vengono regolati gli effetti sul vagino di ungle fesse, qua c'è un beneficio per il crescere del gatto e tutto quello. Qua sono tutte robe che gli cacciatori fanno in il tempo libero, per parte paiano e moalci per fare quella. E qua viene buono la società e di qua si tematizzare di più. Quais veramente l'aspetto importante ci desta di inseminare in avvenire.
0: Però per Blair Liot è il contatto con la ciaccia, purtroppo anche la reizza, un aspetto che forse non o che è differenziato.
1: Quais giuro scene? L'aise semplicemente di evitare questi purtroppo ci non mostrano in giun rispetto in verso la bestia morta. Quella merita era un rispetto. Noi li abbiamo cervi, in maritessa era un piercio in una baceria, un certo rispetto, perché tutti sono morti.
0: No, discorrendo differenti domande filosofiche, etiche, cosa ha sviluppato l'etica della ciaccia?
1: E noi ho due in per prelezioni di filosofia, e per cui mi dite di un impegno al plet etica, da quel viene fatto male abuso. L'etica è una disciplina filosofica che ci si occupa veramente con qua c'è il buono e c'è il nostro, ma è la nuova valutazione. E va veramente per la morale della ciaccia e la morale si differenzia più ferma se cresce su in un ambiente di città o in un ambiente di paese, per esempio. La morale del ciacciato si è sviluppata ad un in avanti e quella si prova a diminuire il patire della bestia su un minimum e le pretese del ciacciader vengono ad una più grande, quelle persone sto essere capabili di trarre bene, di avere il controllo, quella e guarda che tutti questi aspetti vengono ad una meglio, quasi un aspetto che le ciaccia si sviluppa negli ultimi anni e fece fermo.
0: Ora fus di meno la domanda quanto in avanti riuscisce da schiaffire una base morale in la società per un'attività uscì arcaica come quella della ciaccia, è insomma possibile?
1: È pension. In Svezia era un paese in una pruna leuz al 30 giusto da persone orde da milieuz urbans ci cercano un equilibrio arcaico e è un persuasivo che l'avvenire della ciaccia, giusto l'avvenire della ciaccia, è urbano e femminile. Also questi due aspetti domineranno ad una di più la cultura della ciaccia.
0: Allora vengono stretti gli sposti.
1: E non è che vengono di più ciacciati, è quello che crea, ma... al modo di pensare, al modo di vivere. In Svezia non è di più, giusto in Germania o in Juventus o della città, si interessano fermo per quella. È quasi un contromovimento, veramente contro il paese, contro la vita della città. Ci non sa più il processo di vita sotto controllo. L'altro viene comprato del supermarkt. Le charnes venivano accumulate, ma le altre vogliono dune di più avere dintorno a loro mangiative svegne, per cui da di più c'è niente di orzi e coltivano, e si deve trarre salati. Ma qua viene dune di più e quell'aspetto viene dune più importante.
0: Florin Fili, president de Jagd Schweiz, Tschatscha Svizzera, e duschea il più ort Tschatschada Svizzer. Se vuole venire a savare de più, dat un clic sul nostro articolo Illa Reit, con una fotografia da Tschatscha de Florin Fili, una cocci tocca, ma er con informazioni scientifiche da var la percezione della Tschatscha pro la juventuna de dots. So, ed ossa erce la discuora piuttosto da Sesagen Corp, ma la chantadura Sarah Case ha un buon tip, simplemente schnell il portrait scuol gordanzas e l'alcen c'è Picture of You.

0: Vita e Creta. Las novitats or del mund de las religiuns.
1: Las novitats il mond religius grischun dominesce quist'evna una comunicazion della diocese de Cuera. Quella a ne pemissa d'acta l'inquisizion canonica contro un spiritual ci dere nu accusada sforz sexual e prova da violazion. Quai a comunicare la diocese in giovice passana. Con quai es il cas del spiritual della clostra Müstair er sarà ordvista della Baselgia. Ils imbütamains van in avon fin a l'on 2012, quella iada des il spiritual aver provat a violar la victima presumada, un om de 28 ans. Il 2023, allora la victima presumada, rendu de l'istorgia pubblica e fatta chiusa pro la giustizia e pro la vascia. In mai de quist'on, a la procura pubblica del Grischun mis ad acta il cas. Questa decisione ha intanto forza legale, tenor la procura sien differenz in butamains stats suronats e proters nu sien stats accomplits ils fats chastiabels. La chiusa de violazione nunna sei confermada. Intant ha decis ossa erlo vascia da metri il cas ad acta. Ils mosamains sien schars e tenor dret canonic suronats. Just in connex con la suronazione potesse il Vatican dar sin domanda da più tempo per trattare il cas, lo vaiz da quaera, Joseph Maria Bonme, nuvezza però ningiun ragion da pretender quai. E le misure de precauzione contro il spiritual vengono abolidas, scrive la diocesa. El fece una posa e coordinesse l'ora senza venir con lo vaiz. E non in amo produs ulteriores novitats. La città de Lyon sto occupare moineiada col tema dell'antenna da 5G sul clocer della Baselgia Cattolica, quai ha decisi il Tribunal Cantonal. Lyon ha ed esclarir, tant'rotter, co proteggere il succes mezz murs ci vivan il clocer. Il Cantun Berna dascian exprimer las Baselgias in avant lur opinion politica. Er per ellas valiesse la libertà d'opinion, ha decis il Parlament Cantonal per nais. Questa stais Stefan Bösiger ci lavora la consigliazione da Plaivs il Cantun Berna stat inviadi in Montonia e là, sulla terrassa di una cemona, all'observa ad un architect vide la lavur.
2: Or da differentes perspectivas tilla all'observa. Da strusch per ver ils details e or da differenz punts de vista cun distanza per avare una vista più generale. E la observasi ovra in connex cun l'architettura già existente, già auters architects tillan lascia in avò e cun parts cel veiva fin già realisà più bot.
1: Una scena ci pare da unir differenti perspective, una ci vale la pena da ti l'aver più precis. E precis quai fa Stefan Bösiger in ses plezzi in via in pac moment.

0: Vita e Greta. Il plet sin via.
1: Un moment pacific sun Chamona ha dato occasion a Stefan Bösiger, ci lavora in la conciliazione da Plaifs il Chantun Berna, dad observar un architect. Quel d'era occupato con una grunda o co c'è noi in giardinais giain una pensla ed ha intimato Stefan Bösiger als in Pisamainz per ses plets in via da dots.
2: Un incontro su una natura in montagna ma compone da spe questa sta ed a svaliar in mese intern la domanda co c'è noi ein intorn con nostra lavur del mincedì. Da voi natura lunga escen rivaz in Chamona ed ans vain drizza zaint in le pacific su in terrassa. Plan planet is rivata alla liot, ed nive discus e ris. A mai affascinà in quel moment una scena ci capiteva un po' più da lavart. Sper l'entrata della Chamona, nova manc renovada, deren lavoraints vida las lavurs preparativs per una pensla. Cun assas a construi l'architect cun seis collaboraints a un'armadura, davo portevan sadellas con beton per implir la forma, e l'architect sves esis in la puntinada, per finir las lavurs. Curcias lavurains deren fin già invia divers aval, niva pulia fin, e l'architect a meditassi ovre da quel di. Or da differentes perspectivas, dilla all'observa. Da la strusch per ver ils details, e or da differents punts de vista, con distanza per avare una vista più generale. E la observassi ovre in connex con l'architettura già existente, già autors, architects, die l'han lascià in avò, e con parts che l'aveva fin già realizzà più bot. Il vista dall'architect ampareva da manifestare una contentezza profonda, che tira ad imaint il raquint biblic della creazione del mondo. In gio c'è mince di finisce con la constatazione, mera, ide bun. Più tard, curcia l'architect con sia liots ander ceu mis inviadi, d'era fin già passata l'ora del tramunt. Questa scena para da unir trais perspectivas. La perspectiva ci focusesce sun l'ovre del di e ci svalia la riconoscenza da quai ci des stat possibil. La perspectiva ci driva il sguard e ci mette l'ovre in un connex più grand e tille da pursi importanza. E la perspectiva ci drizza il sguard in avò, sun quai ci desaccomplì, per poter finir io e per poter ir in avant. Questa scena è un contrast con la realtà da blera gli auto dots in di. In gio c'è blers sono sforzati da sconfondere con details e perden la vista generale. In gio c'è la lavur del mince di perde sia valur in tutta la canera del nostro mondo. In gio c'è il puls del lavur va ad una più svelt e ci pare da non più essere il tempo per star salda, per stimar quai ci des e per poter dir id es bun.

0: Levna Civainas raduna la scena musicala svizzera Losanna per surdar il premi da musica svizzera. Tantre ils onorats eser l'ensemble ö ci survainun da quest premis. Fundaturs e despö 24 ans della partida, ils fradliuns Riccarda e David Sontoncaflisch. Una lunga carriera, un'inaspettata per certa d'uns, quinta David Sontoncaflisch ci salgorda al cumanzamaint da dü.
1: Ich bin l'ultim Markau de Quira, ich fetsche so de Musikur, l'ensemble ö mit per Musica contemporana. Lu il Fritz Kilchen manche, was ist schon mord, responsabel per la cultura del mercato de Quira, da dich tratsch qui. Super, che ti ha sei Courage, aber io donne qui ensemble maximal in on, qui a il Grigione, Quira, qui bega grande chance.
0: L'ensemble ö suona musica contemporana. E quai dice Riccarda Caflisch da loro musica?
2: Io mi dice che è effettivamente c'è tra virgolette The Freaks. Allora, qua è buono che ti metti in cento in ti è in sto verman ve quai desto di dienze c'è in un maio, Dio.
0: E musica, cittuna speciale, viene scritta da maniera speciale, quinta David Sontoncaflisch.
1: La grande differenza der Free Jazz ich tut mincha Pingtung wegen no Tau in general in la Musica canusuneng. Also a per partem Wenden als Komponist sei Sängs, also quasi von mincha Tag dat die

0: mia explicaziun dils segns che vengan truvai in quella partitura, se stan se nus unga meng comincia toc a prendere in nov lungatsch.
1: Dapü dels fradlunz, lur musica ed er da d'un büschmein da saida il arch musical actual e quai justa scoprossem. Va vers la fin de questa vita creta e tenor Stefan Bösiger podaina dir ossa, guarda ed es bun. Esser contentes o contents per qua ci desta possibil e finir io per podair ir in avant. In una speranza bella e pacifica domenica de settembre. Grazie per esser status e status della partita. Alla prossima, a bun anzudir, as dis Isabel Jäger, ci destata al microfono.
2: Vita e Greta.

0: Las novitats der RTR.
1: En l'Indonesia è una navetta con passa 200 passagiers disgraziata. E la sviazione d'un tren che agili usterse in Francia n'ha da far na gut con un act de sabotage, quai comunicesse la procura pubblica. Jeles nov, per vus al microfon Maria Fieli, Biengi. In l'Indonesia ha una navetta con passa 240 passagiers fac naufragi. Nasta nel contorn ha un pudì salvar passa 100 delle persone. Scolas autoritats rapporten saia una persona morta. Il servetch sta salvament saien anche in cerca da var 130 persone sparides. La damaun saia il contact con la navetta che era sinviadi in il lai da Java, Rut Giu, qua è per via da Schletaura. Da vart l'andament della disgrazia n'ha dati in agines indicazions. L'accident da tren en il nord della Francia n'ha saia bec venit agionad in act de sabotage. Quai ha comunicà la procura pubblica da Rouen. Su enter kins ha chattà in toc da binari sin il trajekt, veven medias franzoses ordavant rapportà che venia investigà per via d'un act intenzionà. Tenor la procura pubblica n'ha detti adentant negins indizis che il toc de binari saia veni plazzà sin las rodaies a moda maniera intenzionada. L'accident a tren è capità venerdì saira. In vagune cupicià e plirs auters in itzures binaris ora 44 in veniles plessadas. E nus veninter il tennis. Jelena Rybakina dal Kazakhstan ha per l'imprima già da guadagnà il US Open. Ella ha battì la defensura del titolo, la bella russa Arina Sabalenka, con 6-4, 5-7 e 6-2. Con quai diventa Jelena Rybakina la nuova numero 1 della lista da WTA. E per finire, tra i risultati dal Balapè. In la seconda Liga regionale, guadagna Quira 97 a casa contro il FC Repstein con 2-0. Quira è uscita nel Platz 4 in la tabella con medemblers punti con il FC Rüti, tentant con ingiù de plì che il Songalais. Valposchiavo Calcio ha guadagnà contro il FC Rapperswil-Jona con 4-2. Uscia e Valposchiavo sin Platz 5 della tabella. In la terza Liga ha Trun Rabius pers contro il FC Sargans con 2-3. Trun Rabius è uscia gist al stritch della tabella sin Platz 10.
2: La meteo.
1: L'avant mezzì doai dar bler solei e su enter mezzì e contro saera doai l'ora dar pli e pli nivels. La notte può essere locale ma andare in Zigpliavgia. Le temperature maximali entrano per 24 gradi a Quira e 12 gradi nel Val Rhein.
2: Vias e traffic.
1: La via del Pass Bernina è serrata in fin le 12 e 10. Quai per via di un'occorrenza.
3: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch. L'arch musical. La musica in il center.
4: Survenida la Confederazione il Premi de Musica Schweizer è un eveniment tot special per minche musicista e minche musicist. Uon ane dus grijuns, dus romans, la honor de receiver il premi de 1040 milli francs. Ils ferriuns Ricarda a Davidson Donka Flisch, de Trin, dil Ensemble Ö. Ad en quei arci musical di scuorl con els dus da vart quei premi a cieca quel monte ad els. Io sono Hugo Scher, a fecel a vus, preziades auditures e preziai auditurs, in cordial benvegni.

0: Igl ensemble Ö dati da pi varga vegnons ed ai oriundamein se formaus od igl ensemble Musicuria. Ina formaziun ca David Sonton a fundau aung sco scolare la scola cantonala. En lur program sunavin els per gronda part musica sinfonica.
1: Aber schon lu da wie en mince program in minimal eng in toc ginde pitost contemporan.
0: A lu vas eben decidiu us metin so compleine mönn si la sparta musica nova. Quoi che veniu priusil de le cesures dels con musicants und musicantes che eran lu en quei orchester pin.
1: Also nu sern scho pront per quei pass. Da se spezialisa Wenn man Musikur eher noch schulär, selber kannte. Also, unter die Chance an ein paar Studiogeomusiker, schon war aber der Brückhund bei Musizist dort war, die Kern schon sind quelle Linge der Musiker Kontemporane. Aber mir setzt er in Mai in Rischkiljäre sind dann EU-Stoß Vakui. Ich so ein Lüttelmer kaute Queere, die ich auf der Musikur im Ensemble Ö mit per Musiker Kontemporane. Lu er Fritz Kilchenmann, der ist schon mort, er responsabel für die Kultur, die wir kaufen können. Er ist tatsächlich super, hat die also schon Courage, aber ich denke, das Ensemble maximal in an, er ist junge, er hat eine große Chance, dass er, wenn er schon ganz betart, er Contrari.
0: Per premi de musica svizzera che vostro venis e la remunerazione per quella courage che vostro giù avon 21 anni vois oz bibia gli aut che vignet et la vos concerts che cocco vostro aveva lanciata.
1: Ja, se mi dau in qui sen ven giù da lanciata schon in publicum aber quella schon se mi dau els da vos anz con qui che sono in turice da Basilea els programms e il bi e il pubblico mas as mi dau in qui sen chi san canuschen o els da vos gianans da musica a quere per me dinge in a grande finamire da musa al pubblico sco componist sa componist das per tratschen atil di a sco reflectation il monen tornus
0: da te Riccardo che flisch en autres ensembles che vos conoscis en schweizer che fan e la medema sparta da musica si fich sco ensemble Öl Grigion.
2: Da c'è il Gitturic in ensemble da Ginevra in ensemble da Pia Pins che si specializzisce nella musica contemporanea. C'è che il particolare da noi è che noi sono in tre slogan sono tutte le registre nel Grigion che noi sono il medema programma giù Turic di Basilea. Grazie al programma che David fa e questo è un altro film che va attraverso il programma. Io si sente lei, io sono in un altro ensemble, io sono in un tocco di quello, io sono di quella, a lui dati in bella sera. Con la programmazione di mio fratello, David, soprattutto quasi anzi, lui cresce in Patacià che gira a suonare a collegare queste differenze componiste, da c'è una subordinazione da idee. Quei da c'è una di una prospettiva vicina e alle leute che viene taglia da riflettare fino a voi. Allora, quei buchi in concerto che facevo e c'è lo gins, cool, o se vai a vedere un sacciaio, buon, lessic, c'è qualcosa fan. Il scuola vura vino von a quenza co esco David a gice von lei forse la prima ga dubis dell'orella a celu la seconda ga la terza lo vesens con differente che la musica contemporanea e qui sti audis in John Cage a quelli in total outer lungage che in Murai che vengono se spontaneamente.
0: Ad un componist romansch, un pionier de musica nova El Grigion, a esigire mein è John Antoni de Rungs. Ad adel suna il ensemble Ö us, or la ovra Ruth, la prima part intitulada Born.

0: la musica nuova e la musica contemporanea hanno già un tic il tif di essere un tic curiosa musica. E questo è mi dao, e poi per questo venci un ensemble e muo c'è musica che tu possaivel.
1: Adesso mi dice che il ei effettivamente c'è tra virgolette The Freaks. Adesso qua è buono se c'è che ti mette zen e c'è zen a ti è in sto verman ve quei deste dudienze c'è che insa un mai odio. A quei esco in tot, adesso è la quotidianità dei, le persone che sono confrontate con non c'è che hanno mai viu, che hanno mai udiu, lui è di una yeah, forse è il grigion del rasau che ha certe certanianze, che ha certe dubbi, che lei è forse più gembo se faccia con quai. Lui date per clicci e autors, pioniers, a quals e lo per caso stai, wow, questo è cool che vuoi fare, che vuoi fare. Ma per quei naturali la società è quei piuttosto una minorità di quelle persone che è meraviglia se le si confronta con cause.
0: Per regola, è piuttosto ensemble di formazioni spinte che sono musica contemporanea. Un grosso sinfonia-orchestra, dati è opera di musica contemporanea per tanti orchestri?
2: Già, qui dati. Io vai a schon scau scrivere un per quinge a dininge grande onuri per vide che da schon pipaukes overes per grand orchesters am nu sein per exempel in Schweizer in orchester ka fa mique la sinfonietta de Basilea du che sunge kun che cavalla e l'antira europa sco unicum ka se dedicasse mi alla musica contemporanea per orchesters.
0: Wenn ich schon noch spiele, wo sie das Imperium, in quelle Musikuria, in quelle Pinorchester, weißt du, okay, nun sind wir in quella Sparta. Quelle ist die Lanciata, in quelle sind tutz, wie Londra, in quelle Ensemble. Es ist quelle, die in Sigli Giu, die ja nicht nach, okay, aus dem Meme Bia.
2: Ich habe auch schon ein paar Mal mit dem Menz, der Riccardo, und als Kontrabassist, der Daniel, und die US, alla Pilar.
1: Ja, präzise, alla Pilar. La
2: nostra Oboiste, der Spagna. Nus quater erano già da bella incetta. E se dati mi da menz, non si dice che calla, vien, c'è un poche persone, kann dice che usa menge bè per me, per la Schweiz, in quella musica per ensemble, si gli trova extrem bè bè da d'exercità. Scoi, weiss, non dice, vann, mince tocchi quasi in nof lungaggi, ein exercitesse bè da plica per in una sinfonia da Beethoven.
0: Also, ich habe Epigraf, das ist so, ich meine.
2: Ich habe eine Spezialisation, wie sagen Sie schon? Nein.
0: Quel Sainz, als ich sage, das ist John Antoni, also ich schon will, Partituras, die leben, es gibt in dieser Masse Causes, proprio präzisau, wo ich meine, ja, wo ich meine. Er ist letztlich in einer Art Pionier der Musik der Mönche.
1: Definitiv, nur wenn ich die Lokation davon, durante die Stundskontemporanz, wo ein Quattrons-Manager, wenn ich die Dedikation der Musik da John Antoni a nus vein geu leu una partitura in io meni disen prems ans de studi che la geu quei usens che che io schminnel aber elle eu leu in una direzione fitch aviarta fitch esplorativa che la lu forse piuttosto per non au quel sans aber leu era l'experimental era enorm de senti a quei affascinau mai e la lu suenter se decideu de faine via e la musica contemporanea cun in escritira pi tradizionale na trama
0: su noi su un bugen tutine un bugen per esempio Mozart
2: già qui sono important kinga scafeshing dialog en sunga suenter ging also nach Musik contemporane Buschbe Autor Mozart in einem Brenn tras la Musik contemporane der Leger Beppi exakt las Partituras Bivelias a quinga granda qui fitch interessant da pandera ja da usi surls centenis se kristallisesche o in sunga schie de schi Brahms ne totels wels in einem Brenn der Leger onginga Beppi exakt quelles veglies partituras. Prender okay. Serius, c'è che il componist sa già scritto.
0: Ad a prender serius, è la prestazione dell'ensemble E con Riccardo a Davidson Tonka Flisch.
3: Il 2012 han els fundau gli ensemble che se dedichescher da pilu cumpleinemen alla musica contemporanea. Quella conseguenza denton è lur merveglies per quella sparte de musica vin honorada. Els astem prender in conter en presiencia della ministra de cultura svizzera, la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider, il premi de musica svizzer. De pli del ensemble Ö, de Ricarda a Davidson Tonke Flisch, am Fleuss in nostra pagina rtr.ch/musica. Leo dati dentro autore gli antichi discorsi che aveva fatto con els dus, ad ulteriors articles da vart lur engagi per la musica contemporanea. Per la fin udin un ovres de musica contemporanea da Magnus Lindberg a Marc-André Dalbavi. Jeu, Hugo Scher, dicel adia a toccan in autregat.

0: las novitats der RTR.
1: En l'Indonesia e in una navetta con passa 200 passagiers disgraziata. E plir chefs d'interpreses da l'intelligenza artificiale sa fan quittats per la segirtat. E las dies, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. In Indonesia eine Navetta con passa 240 passagiers fac naufragi. Navs en el contorn ein pudi salvar passa 100 de las persunas. Scolas autoritats rapporten saia una persona morta. Il servetsch de salvament sein anche in cercia de var 130 persunas sparides. La damaun saia il contact con la navetta che era sinviadi en il Lai da Java, Rut Giu, quae per via da Schletaura. Da vart l'andament della disgrazia na dati in agines indicazions. En Svezia veng OCRG in nov parlament. Ils ultims quater ons el priminister Ulf Kristersson con ina colliazion burgaisa sta al timun del paiais. Oz veng decidi, schils populists della dreccia vengen per la prima giada a far parte alla colliazion. Ni, schils sozialdemokrats turn puspe alla testa. Per le ultime ricerche d'opinione, an omadus chams politics surveni circa medembler sustegn de las votantes e dals votants. Plir chefs d'interpreses dat IA vulen franar il tempo del svilup dell'intelligenza artificiale. En in messa di personal avertesce il chef dat Anthropic, Dario Amodei, che ils carchauns pudessien perder la controlla dall'intelligenza artificiale. El pretenda una pausa da svilup coordinada per l'intera branja. Era il chef dat ex Elon Musk ed il chef dat OpenAI, Sam Altman, han consenti al messadi. Per via da quitats en connex con la segirtat a OpenAI plin avant annunzia da stuschar l'entrada in la bursa che era planisada quest on. E nos veninter il tennis. Jelena Rybakina dal Kazakhstan ha per l'imprima giada guadagnà il US Open. Ella ha battì la defensura del titolo la belarussa Arina Sabalenka con 6-4, 5-7 e 6-2. Con quai diventa Jelena Rybakina la nuova numero 1 della lista da WTA.
2: La meteo.
1: L'avant mezzì duai dar bler solei, il suenter mezzì e cunter saira duai lura dar pli e pli nivels. La noc pudessi il localmain era dar in sic plievgia. Las temperaturas maximales entranter vencia 4 grads a Quira e 12 grads en il Valragn.
2: Vias e traffic.
1: La via tranter Malögia e Plaundalai è bloccata in omadues direzions per via di un accident. La via dal Pass Bernina è serrata in fin das 12 e 10, quae per via di un'occorrenza.
3: Quae entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Mes radio, mia lingua.
5: Ot è il devos de de caccia della prima parte. Biers von forza un tocco mezz'di a fon lu ordena in teggia per sianter iene vos al mince di. Din auditur del salit de caccia o managiau?
6: Qual si non è in cingotta, non si perde le oraglie, è sterdur.
5: Exact. Traciu ol tota rajun. E ot se vais vus puspe annunzie ina preda. Io son spanagieda, miu nome Angela Hendri. Gevigin bide. Gevigin bide.

0: Shania Twain con That Don't Impress Me Much. Oggi è domenica, il 13 de settembre, a diuasce gratulade due persone. Monica von Lanten de Remosch festivesse oggi sul 43° anniversario. In Avontinons festivesse Betty Blumenthal, orionda de Moresen, se sente al de casa Vallumnezia a Vela. Cici gratulesce con cese liz a divis musicals u disus scuadina delas 12 measa tirnus alas gratulaziuns.
1: La cupina. Presentado bogna in giadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bognaingiadina.ch.
0: A conosci vos etzici, ce festivesce oz natalezi als 13 de settembre. A vos fagessus bugen in a biala surpresa cun shangadje nossa scadiola da RTR. Lu telefonaidemi al studio 0800 20 21 30. 0800 20 21 30.

0: Vus tutlais RTRE in quart vergiaulas deis. Annus mirai no che la scadiola de dots sa chanta. Iu deci bien di Corina Bott a Valciava.
1: Bun di, don Angela. Hai, la coppa va ora mi steis, i quai pro Petra Falet. E ella complisce ot cun conti due ons. E io simplemente l'estate la gevuse ben melder. In postud naturalmente la buona sandà. E ci te la va bene, ce la sei contenta e ce l'hai fortuna e hai semplicemente ben melder.
0: A vos vais dici, ella è una buona collega che vos non conoscis schon da dici?
1: Hai, ma non se vanno in preis a conoscer più bot, che ce non vengono a mola società da paures e hai, che ci dici con certas dunas sei da più contact o se vengono più bene. E ossa la società da Paura non dà in peronza ne più, ma al contact is resta. Io sto dire non ho vain da ci fare sami count in concella, minciuna a un lavoro, però se non si vede sain, vain ad una fitch B, e non si vain ad una cittavella, e hai, non vain proprio fitch flott, insomma.
0: Adosa, Ascele, salagra, sco, sorpresa, senza un conto d'usava l'anniversari, e a un della scadiola de derter. Corina Bott, grazie fech pel telefon. A vine vaun in biala fin di amna.
1: Grazie fech, ci stesse mai.
0: En grazie, adia.
1: Arrivair.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuol. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

Luan cun Avenir. Gesco proxim giugainus nias giug de cult al che chausas. Nus vainan ciet in reschnova runda eir la suletta proposta è stada la capellina del velo. Els cavazzins actuals un fleiss in nostra pagina rter.ch. Jusun, spanagedam!

0: Pet Shop Boys cun Suburbia.
1: Che chausas! Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Nus giugain oz per ronde dus del giug actual del Che chausas i dat pia de grunie in bonde compra de vegn francs. A con qua c'è il giug e si giuvens, sai da tatla fecci ben con la chausa vien descritta.
2: La chaussa è savens obbligatorica. La chaussa comunicescia in sacè. La chaussa dati in differentes grandezzas.
0: Chi ho un'idea che nus savessen ancora al moment, 0800 20 21 30. 0800 20 21 30. Chavus lais l'agne la chaussa. Chi nus ancora in oz per la secondiera. De spiardere dati nuet. La chausa, quella è savenza obbligatorica, quella comunicascia ce cei ad i dat ella a indifferentes grandezias. O ce ci in idea ce che quai savez esser? Lumati ein la numero 0800 20 21 30. Cos'è tutto lo saiva? Sabbia scieme mi è complicato, ci vuoi che già sveglia. Proprio Nadine c'è una proposta. La ciao se svenza obbligatorica, comunicascia ce a dati a indifferenti grandezze. Erter L'Angelo, c'è qua al telefono?
3: Olivio, di Rung.
0: Bien di. Vai svus per me la proposta?
3: Io suppongo la veste di scoletta.
0: Ah, la veste di scoletta. Definitivamente crei obbligatorio, comunicazione, ci dati, speranza in differenti grandezze, forse è meglio. Let's neanche svesti usa proprio, va tutto a prau. Ah, sei un po' meglio. Sto male, budiani in altri edda.
3: Va bene.
0: Invidè. Adia. La veste da scoletta, quella vengo se mia liesta. Mirai non svina vaun. Erter L'Angela, ci viene mi con la seconda proposta.
4: Bien di, cala Mariona.
0: Bien di.
4: Io maneggio al CH che si mette sugli auto, mi si il TÜV. TÜV a pipinci, grandezza.
0: Quai te cader, c'è magari obbligatorio che si crei in Italia, non vedi che metter se el?
4: Ne.
0: Dati altre stiare se neanche se vessi, forse Francia. Eins che dincas, magari obbligatorio, comunicasse in Svein della Svizzera, dati a indifferenti grandezze, io neanche se veva per te splepina, per fosse on sen, quel di auto fosse meno grande. Alte Kader, con se CH, un'interessante proposta. De tau me bidia.
4: Bien, bella domenica.
0: Grazie, Simeon, da dia.
4: Grazie, ciao.
0: Tschüss. Salura, ronde dus, io ha servenu duas propostas. Ah, a un coina. Erter L'Angela, c'è qua il telefono.
5: Ciao, è la Rufa Marguerite.
0: Bien di, non è.
5: Also, ja, es ist spontan, aber ja, ich bin in Pleiden Roman, steht in Deutsch. Ja, die La Socia Speziale Pilsa Fonsel Autos.
0: Aha, also.
5: Buga Maxi Kosik war ein Auto nun.
0: Das wissen Sie, mein Deal Sitz, du Fons?
5: Ja, ja.
0: Nee, mir rein sind ja da. Ja, ich weiß, es ist du Fons. Also, eben, pro Fons in Tech Playgrounds.
5: Nee, quai dati differenti grandezze.
0: Exact, per il de vos sai che lui mo ple non sai il Buckley che è lui proprio più grande drovni che lui mo ple un intake per ti auzi o else.
5: Yeah.
0: Al set du founds. Co venisse in quella proposta?
5: È tutto speciale, spontanus.
0: Yeah, tutto spontanus, c'è in intuizione. E quella, was sind mir liebste Sturmal?
5: Bien, quoi fa not. Anche di per uns.
0: So melon, da dia.
5: Grazie fece, dia.
0: So, drei Propostas vai sur Venus und du fit kontent zu kula seconda ronda. Quai monte de maun. La prossima chance a de maun dati de gudinier in bon de compra de 30 francs.
1: C'è Chausses, presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

0: Alex Warren, Fever Dream. Ozel de vos di de caccia vaun la pausa, nossa liste de predas quella crescia ad in crescer, deis plazzas de las 20 impossibles en neven, annunciess vais di anter autra un al tais, al cavriel furchet a la charva de deis. Ad aun och autras. Autras.
1: La preda, presentada alla Banca Centunala Grischuna, gkb.ch.
0: Leis vos è annunciè in preda. Sedi quai da tzatì de vostra famiglia, da tzatì che vos un conoscis, ne forza è vostra acina. Con in tecet clic sa chanta vostra persona, ne sa chantais vos, se nostra liesta. Pies, vos leis annunciè in preda, vais ossa la cajuniu arva las lingias, 0800 20 21 30. Schau uns leis annunciene Preda 0800 20 21 30.

0: Phil Collins con Su Dione. Co quella canzuno è num. È osa vnianxi interessant nus mirain. Tica sa chanta se la liesta con sia preda ozla da vosa chanza avaun la pausa da stat. Adiu dec biendi da la Sara Cadoc.
1: Exact, bun dea insemen.
0: Vossa tien si ais vus?
1: Iles annunciri mis frar, Rinaldo Cadoc, Kunisis cerv da carunga sper da chitor de spitz, cello se visa giatar jindes de is 7 de settembre alles 6 a mesa. E che sen territori da Mulens.
0: Vus weis dic, el vose cielo nova valon a caccia a quai è osa propi l'impremiè da cielo quai clegge de sital taur de cruna.
1: Exact, che io di nuovo a Valone e anche in Allegri Storge la sera avanti la sua comarata è stata con la ciaccia e dopo do i cucchi, cioè i spivel e i post e lo hanno la domanda 27 settembre penso io agosto lo già in zahal perché cucchi, perché il spivel ed io sto a essere uscita perché se la sua visa di Tarka al CERF.
0: Also, lu sei quei nyang stau shi planizau, also quei bun mein stau, quei o stiu esser. Also, ion blidau, quei perspektiv e ni parai adon jul klit.
1: Exact.
0: Co es, vus veni de se vai de siu klit?
1: Ma no, si schon beim Evalentira Familie quasi, ci vo Chacha, Bab, Mama, dus Franse di Messa. Ed no, während tot da post, si vo la loi frar scratch. C'è lo sagiato in cerf, in grond cerf al dec, a brello lo e si va più tardi e lo ni la fotografia, ci vanno allora sa via, scuo c'è e cum,
0: e come vai su festival?
1: Ma non sbaglio, naturalmente, io prima vanno già da guardarci tocca qui trasport funziona, non sbaglio, sgulocca al cerf, con che c'è l'era figge greve, trantre le screpe le zain, e si dice da bernia insieme, to sbaglio da via, se c'è insieme, e io vanno gal dia quel momento, to insieme, in famiglia.
0: C'è bi. Con greve, se la c'è valù?
1: 158 kilo del suo.
0: 158 kilos. Sons di quai usa il plebi animal ce lo giuto con usa?
1: A noi crei per Frank è un disti importante con che c'è la son a degna pus spesso di far prede se deri scamusse ne del fici importante e tu tegna e che usa un sedi sit am prem cerf e a con corne un po' più grandi, sciolle sono di cerve, perché crea e ho lo scelcer per fare una fiche speciale a Valetta per lei.
0: E sole sono anche le trofee se c'è, dati che in piazza speciale?
1: Mai tanto c'è mi rollo sono a Catara in l'abitazione se non ho un bel piazza per quel cerve.
0: Salura è de nostra vart cordiale gratulazione del Rinaldo Cadoc. El è quel che se canta se nostra liesta ad olu è la chance de gudignella patente dell'autoron quai vengia lu facile proprio la fin della caccia. Sara Cadoc, grazie fec per l'annunzia lu per vus l'antira famiglia vine va un to bien.
1: Eia, un grazie. Era sto di sotto scacciedere e scacciedere in avanti e ho fatto buon ricorso e si va in avanti in una buona ciaccia. Grazie.
0: Biale domenica.
1: Madonna, mangi.
0: Addio.
2: La Preda, presentata alla Banca Centonale Grigiuna. gkb.ch

0: Challenger.
1: Al Spazi d'Art Matthias Spescher a Tron vegn per giù in sguard a l'exposizion Spescher e Spescher Energy Fields. Venis Spescher interquera cun ovras de siu bab Matthias Spescher l'interacziun diantre el Spazi Vesaivel, del Maletg e del camp energetic che vegn scafius cotras. Esther Spicher meina tras l'exposizion a porge in investa al fons de las singulas ovras. El sguard a l'exposizione è oziantre mezz'dè, las duas d'in quart tocca las treise d'in quart. Ad il museum local Lax vegn festivà la vernissage del codice Historias de Paun, Brotgeschichten. Paun è de plece vivonda, è la cultura, istoria ed identità. La pubblicazione per Ramonge Tudest arvi una finestra al mondo fascinante del Paun. L'ovra è l'illustrata rechamain ad ella dat investes globales e regionales, a raccuenta taun del nutrimain global, scoda l'istoria culturale dell'agricoltura e degli artigianati del pasternè e del fa Paun. La Fondazione Pro Lax e il Museum Lax inviden alla vernissage, c'è questa sera la giunta che l'assiat al Museum Local Lax.
0: Il Challenger.

0: RTR Impuls.
1: Oggi dinos in Impuls da Jürg Gautschi col titel «Ina sdrema della Pasch».
2: Ja, domenica so entre mies di. Io sono a Berlina, sono dell'altip da dina donna che ho un pruden conoscere in un caffè. Ella dice che sa di bi da di le findiam nel Mauerpark. Mont della Oderbergstrasse si, Vesel ja da lunch la fuola da jaut, accompagnata da din barlot de tuns vuschs, grius e giebels. Cun entra al park, se muss a quals comischeide de Goa Party, Street Food Festival, Mercau de Ploils, Palk per Musicistes, Akrobats, Altunzes, a de pertot Boomboxes. Ja lasch me namai dels tuns tras al park, de las bulges, schi diverses de musica allungat, che se reparten schoppintjes insles in quella curta strema verde a miez al Mercau. Gruppes de dies vegnan 30 persunas de tutte le viadetgnas, familias, patchwork-familias, cun e senza pops, ad augs, ad tattas, ad amiz, sin cozzas, gigeras e sopias de camping, discuren, baiben, maien, femen, daten juks, a balla frisbee fan risadas, chilladas, bichadas, bergeladas e dormides. Ja monda din insla l'autra, ad emprovel de deruiel de nunder. Una gruppa pare da venire dalla Corea, ni dalla Cina, gessi o dall'Asia, in scadinca a smoio o dalle tudest, a grada sperza in insle che si vede essere della Turchia, a da c'è mauna o del sound africana vi spervai in a flauta da pan. Tunz da tutte le parti del mondo a tutti insieme sin quella pinta strema verde della pace. Avanti un contonz, era quel liuc part del Todesstreifen, che formava il confine d'entre Berlin-Ost e Berlin-West, in una zona scomandata d'entre Mirs, Auls, a fil di Rom con Spines, a Tours, a Juldade con Buis Cargada. In una zona della morte, ostilità e disfidanza. Oz, in una zona della pace. Sil meins, per quella domenica su entre Mesdì, chiau era lau.
0: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Svizra vuol sostegnar discurs da pace tra l'Ucraina e la Russia. E plirs chefs d'interpreses da l'intelligenza artificiale sa fan quittats per la segirtat. Ieles indisch, per vus al microfon Maria Fiali Biengi. La Svizra veia gidar da puspe dar schlansch als discurs da pace tra la Russia e l'Ucraina. Quai agisce il consigliere federale Ignazio Cassis in un'intervista con il Sonntagsblick. In diplomat svizzer sei alla fin d'avust viaggia a Kiev e a Moscow. Da vart ils resultats concrets da quest viadis, na Cassis tradina gut. Ils proxims pass sein num nada mein secrets. Plinavant a Cassis conferma che la Svizzera intermediescia en il conflict tra l'Israel e il Libanon. La daia per il disarmament della milizia radicale islamica Hezbollah. Puras e purs in Svizzera godoglien pi pauc che pensa con lacc e muvel. Scol la Gazzetta della Domenica rapporta sai la paia per ura in la produzione da lacc tar 8 francs e 30 raps. Tar la traccia da vaccias mamma betar 4 francs e 30 raps. Per la coltivazione da plantas, sai è la marcanta mai più alta, uscia, detia per esempio per la coltivazione da ravundieli, 73 francs e 60 raps l'ura. Ragion per queste differenze, sai a tenor in studi, che las risces in tai per la tenida da muvel, sai in special mai autas. In Svezia veng OCLG in nov parlament. Ils ultims quater ons el Priminister Ulf Kristersson con una coaliazione burgaisa sta al timun dal paiais. Oz veng decidi schils populists della dreccia vengen per l'emprima giada a far parte alla coaliazione. Ni schils socialdemokrats turnen puspe alla testa. Ter las ultimas recerches d'opinion an omadus chams politics survini circa medembler susteng de las votantes e dals votants. Plirs chefs d'interpreses dat IA volen franar il tempo del svilup dell'intelligenza artificiale. En in messadi personal avertescha il chef dat Anthropic, Dario Amodei, che ils carschauns puressien perder la controlla dell'intelligenza artificiale. El pretenda ina pausa da svilup coordinada per l'entira branja. Era il chef dat ex Elon Musk ed il chef dat OpenAI, Sam Altman, an consentì al messadi. Per via d'acquitats in connex con la segirtat, ha OpenAI appena avant annunziata a stusciar l'entrada in la borsa che era planizzata quest on.
0: La meteo.
1: Il suo intermezzi e contro Saira potessi dar plia pli nivels, la notch potessi local main era dar in sic plievgia. Las temperaturas maximales entranter 24 gradi a Quira e 12 gradi nel Valrhein.
0: Vias e traffic.
1: La via tranter Malögia e Plaundalai è bloccata in omadues direzioni per via di un accident. La via dal Pass Bernina è serrata in fin das 12:10, quai per via di un'occurrenza.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. RTR. Il concert Sinjavish.
2: Presentat a florop.ch. Dolce salits florals con las pralines da maestrani.
3: Benvenuti a quell'ora tier RTR. No che vus comandais las fiastas. Vus estes telefonas salida a surtot divise vossa musica preferida. Tias tieser. Forza in hit actual. Ne plu genina canzun remoncha. Ne forza tutine plegen in sempre vert. Vus weis ein Schkedinkas la Schelte. Salite venus tremets de nus o davaun quel prelegiu gest ossa a si antresses vus domandai. Salidai venien Augustin e Christiane Candinas, Cordial salits e bien engraziament per quella biala fiasta che va in astiau savei gudè con vus avon in jamna. E in car salit va a Mattias, Ursin, Annika, Elena, Felicia, Zoe e Valentina de Surain, sco è a mia mamma e de mes ferlunz. Diavigel in a biala domenge a vus tots. Al salits venien de Doris a Patrick Chantz Candinas. Adels diavigen la canzun Ave Maria de Cantus Avis.

Cantus Avis cun Ave Maria, divisau de Doris a Patrick Chants Candinas. Quai è il prim cedel, c'è se canta in mia scatla, vus se vais, to quel si se participation vil concerts in divis, on il de vos ha una chance de gudegne bialas fluras. O se zè las lingias aviartas, se è vus lais salida a divisè vossa musica preferida, ne tox, c'è chi è, telefonate me al studio 0800 20 20 30 0800 20 20 30.

0: Chris Norman e Suzy Quattro con Stumbling In. A nus mai nos a schluainti la Dora Cavelti che les salida. Biendi.
1: Biendi tos entemen. Eu les hebe gent de virar per tots in a viala domenia con la canzun des montagnes de la Patria.
0: A vos vais tradiude me e a schluain fine bia Laura?
1: Fine bia Laura, buc in Iver.
0: Vos vesses dun daun...
1: Nu vesem tipo gent se fos un pau nebe, saber e ai buc.
0: In tec plei vien, a veig?
1: Ben us vengi, de vos, bestes vengi, si de quals strebrai che un tec.
0: Ci so, forza ci data un in plei fne l'auter.
1: Forza date, se cuf, la noce forza.
0: Vai sa un plans pel de de dots?
1: Na, na, eu scue, caulo, ma al mondi avu piluc.
0: Lu sai, der Stadtchese fa Pacific.
1: Vedi, in mezzo del Stadtchese.
0: Exact. Tot la radio sha di Vigella musica preferida.
1: Perché
0: la radio va per me di notte. De. Schelets Lut tot Linus, las montagnas de ma patria als Jauers, Dora Cavelti, en grazie pel telefon, a biala domenica.
1: Grazie a lei, a di biala domenica.
0: Adia.
1: Adia, grazie.

0: Ils Jauers, las muntognas de ma patria, divisau de Dora Cavelti de Schluein, ella divisa semmain de tots a totas in a biala domenja. A nus mein mi navaun culs Litz mein ad andiast til a Daniel Alik, bien di.
1: Ngi, jel es ideal in prim a genitors, quels qui conosce mai de manaiva de lunch, a la scarregata de Braille è stata Tito, quai anni fa ordinau a faccia Tito con lo svacco tot, e mi gira Tito perché Dio, ad anni musau si live anni musau scrivegna tot, Vai, der war jo für sie, qua era tip-top. Je, qua fos tot.
0: Ju aviu la schergè de Braille in pau ebbe via Livestream, schugat te as dec, te restau de la partida. Daniel Alik, c'è stau per te il plebi de quella schergè da?
1: Oh, mi rai stia, schoi vengen di odo, schoi aia mezzoi, scran, tot, letti stau vi, che am faccio, je.
0: A quai usci proprio usci una fiesta, tutti c'è un buono luna, ad inzo, e stau bia laura, as proprio se viu gudai.
1: Letti ver,
0: Super. Vos vais divisau, Jodler Stern del Jodl Curly Kershena, tot l'ai nus feig budien. Grazie pel telefon, se lits d'on diast.
1: Grazie.
0: Adia.
1: Adia.

0: Al Jodelchörli Kerschena kun Jodlerstern. Die Vischau de Daniel Alig de den Diast. El o solidau als Genitors. Als an Konuschenz da deit i sechtau in a Balletzia Schkardieda a Brail Eir. E quai zedel se chanta i mie Schkattlako. E nus mein vina vaun kuls Salitz. Nus meint ir Ida de Florin a Lion. Bien di.
1: Bien di, Angela.
0: Was Salitz?
1: Jo. Les budien en grazia del Patrick, del Nicola Zoe, della Milena Almapies, della Tamara Alivio, per quella fegge di alla sera che noi svegni giuier, si plan grand, si misess, la cosuna on de mune telezzi, en grazia questa propria fegge di. Che, diviso de delz in bella domenica, de tutto quel che non conosce il gioco, bella domenica, den sai ben con els, gudel su lei.
0: Mhm. Qui. Ad il momento è uno scherzato, cinzo, è se vi sta o de wird, tip top, è se als out.
1: Da, non se se ne si mi se, te la wart, un brivauna. Also, è buon me me che lire, si che on. È usbo.
0: È un sempre naival.
1: È un apitost freund.
0: Plitost il fresh. Buon
1: proprio del tosco. È bello schon, ma è la intepidì.
0: Ah, ok.
1: Bon, che le sul sculm, il giuden, azul, so you all you then
0: de
1: va coi co in tec de aber co ven schon
0: strus das imagina ab gatte co quer sei quet on dine ine kalire skosnos was na mir stat quet un direkt agreabel esser se daut in tec al fresh
1: ha also hier sei die ke ihr weit propi freut das mal los grad
0: okay lu sei das so train
1: je bain na na spicciato col sulle vegn vegn so bien.
0: A vos weiss ich, wie schau dini Seele, Chlila, Bambalala, de paar die Helden und Sängerfreunde, en grazie fechpels Salitz, a vina vaun biala domenja.
1: Quoi divise, wei du quira, grazie fech.
0: En grazie, adia.
1: Ciao Angela, merci.

0: Vusset leis RTR il Konzert Sengevisch, quae questau Dini Sel, echli la Bambalala, de Partyheldene Sängerfreunde, die wisch au de Ida de Florinde Lion. Ella o engrazziau fech pelle biale Serre de Natalizzi, tjela ostjau passenta ir Serre kun seis Kars. Nus mein wieder war un Kokuls, Selitz, a mein osa tjela Claudia Barandun Savonin.
1: Ah, bon di, ciao, tot si sembel. Er volesse vedere la canzone Il ragazzo della via Gluck di Adriano Celentano. Prezzo dell'impressione, un chef gers, posto di mia età, sempre scuce la patria so mi deda. E non sto, può essere triste, ma non stesso essere meno triste. E do di una soluzione per cercare in tua patria dappertutto. Grazie. E se non devo essere a mamma c'è per dormire a me, c'è per lei a Romens.
0: Mm-hmm. Super. Lure, Tatlainus, Adriano Celentano, il ragazzo della via Gluck, Claudia Barandun, grazie per il telefono. A vino va un invite?
1: Con tutte le emozioni. Con tutte le emozioni. E a voi, il Radromens, mille grazie, voi fate che cosa super, super.
0: Fegge budget. Donde vi ne vaun? Adia.
1: Allora, arrivare, ciao, ciao, grazie.

0: Adriano Celentano, il ragazzo della Via Gluck, divisau da Claudia Barandunda, Savognin, elos li dau la mumma, la Vera Melcher, ad on quitau te la canzun, bers sapien cu quai sentimai nesce la patria semida i decidentau dina schlidenziuns d'enfla in altra patria, ne d'enflazzo nua la patria.
1: Trasla fin demna cun RTR.
0: Anus mainosa a San Nicla, tele urschlina etter. Biendi.
2: Bondi. Eve sind gratulare d'impertia a nuque Stefano passata anniversari e quai fos mia abbiadia lara etter oraglion che nuque il set undergiont. E allora le giungline via strada mirei i Vivian che hanno il sonno di 15 anni. E der hanno mia netta Heidi Loran anniversari e mia squinata Emi Meyer e Ursula Mauri e Simon Stalinger su Madulain a cumplir 35 anni e urs domenica a 8 anniversari uscite in una bella roccia
0: tutti sono giù leven nascer al settembre
2: sì e qua messo niente una del coro Valzot c'è Simon derer c'anteiver pro
0: non stetlein il dat su lei. Grazie fec pel telefon e d'vus in biala domenica.
2: Grazie Radele.
0: Grazie. Adia.
2: Adia.

0: El cor masda valzot cun idat sulel, divisau de duer schlina etter de San Nicola. Ella o cepau la cajun de gratuladet 8 persunas che on giune on natalizi al setiamber. E quai zedl se chanta la scatla tocca nos asai ein 6. La fin de l'emissione Mirainus, chica survegni las flores, se vos laise salida a divige musica 0800 20 21 30 è la numera. Ad ose mainus a ruaunti la Claudine Dermon. Biendi.
1: Biendi, Angela.
0: Chi salida è vos?
1: Io le scia salida a mio cavarum, il Remo, il Zafons, Leoni con Remo, Leandro con Angela, mia mamma la Paulina, mes fragliunz, quinaia quinadas, mies duas madreccias, figliolze figliolas, parenze d'un conoscenz de longe maneivel, si vigila tutti in biala domenica, quals che insien l'urtedius, il scuolms, è in biala domenica, ad il scacciadurs è un ozzo in bigi, chi torni c'è bene a casa, fece in pausa, all'urso entro qui va vina vom puspei, bien clicchi vina vom. Tutti in biala domenica.
0: E non vedi vuoi essere zezzo non sei adout?
1: Io sono in tevalzi quelm, de, fici bi.
0: C'è fidai sul pleudien, che vuoi essere se quelm?
1: Oh, per parte mezzo spasso, lui la primavera consumo con tutte le infloritioni, quei flure si che ho balezia, lui è le svacche che in intorno, che in zauda, le montagnale, io era in escargau, che ho in fici biala escargata, che in ispartigi giù,
0: a te bi?
1: Tu sei fa cude la natura, il ruaus, baletta.
0: Sai ugazzi immagina. Vus vai divisau patria da östi dritten tatlainus feg budien. Claudine Dermont, grazie pel telefon. Vinavau in biala domenica.
1: Grazie, 1 milione de quera.
0: Grazie. Grazie.

0: Conta che strisce?
1: Sì.
0: Cauda la mia Laura, che bellezza, si che usa.
1: Chi se li dai, Svus?
0: Se li dai, le sono andate a casa, le donne, per quello che l'ha fatto, perché la King, la sonda domenica, che lo sai a colm. Lucas, Bettina, Johann, Candrian, che non sto sapendo di caccia, vengono a tenere noi, tutti i cacciatori che strisci, gratulato la presa che hanno fatto, quel che hanno fatto e quel che hanno fatto, per cui vengono a noi, e va un impedito.
1: Esatto.
0: Ciò che tu conosci me, devi andare bella domenica, tu vieni.
1: A vos vas dirigiau de la Società de Musica Union Cier Fuldera Lü al Gams Gebirg Marsch. Tad Lainus Tramen Bugien, grazie pel telefon. Salitz, sed out.
0: Grazie a lei, un bidia qui.
1: En grazie, adia.

0: Salida Lida, vi plau un gran, a dia della, che la sei al fliu misès, al non so che ho balletti su lei. Tot qua le sei già salida con gli vis de mio figliolo, Luca, che ho conosco, le sei vis au. Dai, dai, de Shakira.
1: Tut lainus fegi bugeni na canzun che procure per buona luna. Dai, dai, Shakira, Burna Boy, grazie pel telefon. Vine vaun in BTM, set out.
0: Grazie, Fetch. Se mi onda in video di quella.

0: let's go! Shakira a Burna Boy con Dai Dai. Quai è stau al davos salit. Nus miranti chiastes la grada las flores. Doris e Patrick Chans Candinas de Arboltsville, cordiala gratulazion. Quai è stau con quai nus alla fin de l'emissione de dots. Schu vos esses bedeveni a tras, vesses es li dau budien al mer fidais quai via formular, quai ci vos vais lets per la dinus dinas comprema l'emissione.
1: Il concert sin gevis. Presentat a florop.ch. Dolci salits florals con las pralines de Maestrani.
0: Ein ferm 2 minuten sei les dodi, schlu udis vus les novitats de der Winke Duff, nus tatlein naun Joya Marlene kun Nightmare.

0: Las novitats ter RTR.
1: En il centum vat en 250 animals grappats din incendi. Ed in aut diplomat schwizeresta a Moskau e de Kiev. Il les dodisch, mio nom, Erwin Gedouf, benvegni. Din incendis in bain Purilla Palesieux in il Cantun Vat en 250 vadels sterles e genitches crapades ier saira. Persunas nem bec venides blessades, ma la stala e arse dal tut. Tenor comunicazion della polizia cantunale dal Vatsa e la gronda part dals animals crapada per vid al fieu, l'autra part ha in instui durmentar per vid lur greves blessures. Per cechi a piglia fieuna san in zanc bec. Minchon moren in Svizra entun 4.000 persunas dina sepsis, pia dina tisientada da sang. A ciasun dal Di Mundial da Sepsis al program Swiss Sepsis faccia tent china tisientada da sang possia tuciar mincina e mincin. Scins na scuviera bec il simptoms possia ina sepsis davantar in cas d'urgenza mortal. In ospitals Svizzers vengono registrati mincion 20.000 casi e scodic entun 4.000 persone moren. Quest numero sai comparabile con il mortoris da cancer dal sein, dalla beglia e da prostata in semen. La Svizzera veglia contribuir sia part per dar slancio al discurs da pace tra la Russia e l'Ucraina. Quai ha il ministro dell'exterior Ignacio Cassis dic in una intervista con il Sonntagsblick. La fin de vust era il diplomat svizzer Gabriel Lüchinger viaggia a Kiev e Moscow. Da vart ils resultats de quest viadi na Cassis tradina gut. Ils proxims pass seien secrets. En l'intervista al minister dell'exterior plin avant confirma che la Svizzera intermediescia in il conflict tranter l'Israel ed il Libanon e già è persuenter che la Hezbollah dette giura as armas. Plirs chefs d'interpreses da DA volen franar il tempo del svilup dell'intelligenza artificiale. Suenter il shock da tacces da hackers che intelligenza artificiale doai aver fatto a moda autonoma, pretende il chef da Anthropic, Dario Amodei, in a pausa da svilup coordinata per l'intera branja. Ai fer paucas uras an era il chef da Dex Elon Musk ed il chef da OpenAI Sam Altman dic ch'il seien dal medem avis. Per vide quittats in connex con la segittat a OpenAI plin avant annunziada stuschar l'entrada in la borsa che era planizzata quest'on. Nov record de tourism in l'Italia. Durant ils meist zirkladur fenadure de wust a nos paiais vigin registra 276 milions per notazions, 16 milions de pli che l'on avant che era già sta in onda record. Tenor il minister de Tourism ha in consunt giast dall'exterior contribuì a quest augment con un plus de 4,4%. Ter turistas e turist italians ha in ins registra un plus de 2,7%.
2: La meteo.
1: Il suentermezzdì cuvieren a dina de pli nivels, vels de nivels, il sulei. Versaire vengen nivels pli spes na dal nord, la noc singindes di plovi local main in zig. La temperatura maximala è oz tranter des 7-25 grads in il surses, des 9 grads in lenge di nauta e 24 grads in la region da Quira. Gindes di a bunura es il prim anc sur trac e c'hai la blec in il decurs dal di sa schlien ils nivels in zig e il surleil sa bratta cun nivels da cumulus.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic tra Quira e Rotenbrunnen, scoera tra Toseun e via Mala in direzione Sid. Sin la via tra Quira e Darosa es requintar con impediments e grons retards per vedi una corsa da velo in adat na ginge viament.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Mes radio, mia lingua.
4: Actual informai cun RTR la domenica al microfon se vinevaun l'Angela Hendry. Tocan el on 2012 era ella la speranza per sedrun a la regiun la Porta Alpina. Dantauno de la stazion sotterrana del tren cul plesch spert a sensur del mon sei venu nuet. Ossa duai dantaun turna nova veta al tumbin de 200 meters veta o del mon de la scienzia. Scienziai e scienziadas de antrauter del CERN on interesse de fallo per scrutazions de materia stira. Per quattro tunnel de 200 meters profunditat, porgi condizion ideales pels experiments planisai. Era el president comunal de Tujec Martin Cavegn vez ein quai projekt in a gronda chanza.
5: Qua in a gronda chanza. Non stai in vasai, se non si vessi la possibilità da fare quella installazione, da quai atom interferometer con le scienze, della fisica, tot nus fossen in a part del CERN. Adesso, per nus, per la Vashnaunca e per la regione, avrei per il canton Grajun, fossen nus in platz da studi, con in a plataforma mondiale.
4: De ple de quella nuova speranza per le località della Porta Alpina, udinus alla prossima miasura.

0: Tartaruga las notts cun tai e mai. I fos stau insiemi fenomenal, che fus usa in vigur la porta alpina, al siemi da dina fermada da tren 800 metri sotto terra, al tunnel de base del Gotthard, cin sves viu viaggiada sa drun a Turic, a quai a gnanc in ura. Al 2007 an stiu sotto terra, quai siemi, la porta alpina planizzada, obedes viugni realizzada. L'infrastruttura stat dentà un toc noz, a quella pudess il futur veni duvrada per la perscrutazione de materia stira del CERN, l'Organizzazione Europea per la perscrutazione nucleare. Lara Cacegn.
1: L'entrada della porta alpina a Sedrun veni d'una pipincia, pilonch che il bus entra il tunnel, in chilometer a gradò al grip. Ce che avesse studiato in una collegiazione spettacolare dentro Sedrun e il tunnel da base Gotthard, aiosa in tunnel Schir con una teona fraida alla fine. I dati Anton Novs plans. L'infrastruttura è buona ideale per una collegiazione moderna, ma ben è per ciò auter, per scutazioni di fisica. Per vedere quai vince Sedrun per il momento evoluato con un luogo possibile per la perscutazione di materia scira con renom mondiale. Dopo si nasce alla teona si zoppa in una stanza pipincia. Bigel spendono via le sprites, scala e desce in plena la combra. Ma la parte centrale è a miez la stanza, in ruosna, in tunnel che va tutto a gradio, buono mai un chilometro alla tiara. Quel aiosa il focus delle perscutazioni di materia scira planizzate dal CERN, l'Organizzazione Europea per la perscutazione nucleare. Il progetto viene menaus da un indigene, Lucas Lombriser, professore di fisica alla Scuola Alta Specializzata del Grigion FHR.
2: Noi abbiamo begiacau in interferometro atomar per misurare onde di gravitazione. In un luogo che si vede bene, si può misurare onde di gravitazione con altri strumenti che planizzare. E da mera che nus vojn per prima ga infla la materia stira direttamente in labo.
1: Per infla la materia stira vegnes quei apparat da mesira bagiaus en quei tunnel de 800 meters. In liuc ideal, di il professor de fisica.
2: In fet speciale gran avantage ei che il ciao del tumbin ei setz schon 200 meters sotto il culm. E che vuol dire quelle vibrazioni seismologiche, sono bia pipinches che altri slogan, che il tubin normalmente vengono alla surfaccia. La causa è sono lungi dal culm e orizzontale, vanno in chilometri di Sedrun.
1: E lungi dal culm, meina in ascensur 800 metri in giro. Il viaggio in giro va più di minuti. Le sprites di betun del tunnel sgolano per svii. In altro grande vantaggio per quei progetti per scutazione di materia scira, che costas d'entre 300 e 500 milioni di francs, è che l'infrastruttura sta già. Oggi la censura va in una hala gronda, e è piccolo che la tauna zura. L'infrastruttura sauda alla via Fier Federale, ed ella vegi plegevi degli interessi del CERN, di Mauro Frigerio, dell'infrastruttura della via Fier Federale. El sottostriche d'Anton.
3: Ist noch zu früh für uns etwas zu sagen, weil eigentlich wir haben bis jetzt nur so Messungen gemacht, um zu schauen, ob dieses Schacht ein möglicher Standort wäre. Für uns ist sehr wichtig die Sicherheit. Sicherheit von der Reisenden, von den Zügen und von unserem Personal. Und das ist immer zentral bei den Messungen, aber auch bei den zukünftigen Installationen.
1: La scia hanno tutte le persone che in ozzi da sgiù alla teuna stu prendere con una tasca con ossigeno ed un telefonino con un sistema di GPS. Si va a un plan dove la sedia viene messa in funzione il 2031. Ma si va lo proprio a un plan già alla fin finale vede più le sfacture di Lucas Lombriser.
2: Caschi mas bo o de problemi di sicurezza, per esempio, che plus le SPBs è un semplice buffaccia. Ni il devose lo è l'ungevista a quei in experimento 300 milioni francs. Che vuol dire quei in experimento che noi facciamo bo per soli in regione e bo per soli in Svizzera, quei proprio in experimento internazionale. L'uscita è di anni che vengono insieme per realizzare questo esperimento.
1: Per Sedrun, mira il CERN è in altri slogan, come per esempio a Ginevra e a Lengeltiara. Decidiu è più a un nuot. Lucas Lombriser è un ottimista che Sedrun ha buone chances. Tenno el ein las condiziuns e la porta alpina idealas. Ed el, scuola via fier federala ein motivai de realizar quel project che transformasse drun sur noc en un lieu important per la persecutazione internazionale.
4: Va bene, puoi andare.
0: Pia, nuova veta per l'infrastruttura della Porta Alpina. C'è che la realizzazione di quel progetto scientifico montato per tutti la regione o di nos 10 co prossimo.

0: Usessas las ondas remonchas e joch vergiau las dudisch. Sedrun saves deventa surnoch in liug central de la scienzia. El CERN, l'Organizzazione Europea per la Perscrutazione Nucleare, è nomnadmein interessaus vidal l'infrastruttura de la Porta Alpina. En stalde d'ina collegiazione sperta di antre Sedrun e del tunnel de base Gotthard, saves quai tunnel veni duvraus per zcei autra al futur. La perscrutazione de materia schira. El president comunal de Tujec, Martin Caveny, o grandes species en quai connex, cun quai project pusseivel, Lara Caceny.
1: Il president comunal de Tujec, Martin Caveny, ein event de l'enchat staus incantaus de l'idea de transformar Sedrun en un lloc central per la perscrutazione de matèria schira.
2: Quai una grande chance. Nu stein vasaisch, nu svesen la pusseivel da fa quella installazione de quai atominterferometer cun las scienzias, della fisica, tutti noi fossimo in una parte del CERN. Adesso, per noi, per la Vaschnaunca e per la Regione, avrei per il Canton Grigion, fossimo in piazza di studi, con una piattaforma mondiale.
1: Sedrun è un indel slogans che il CERN, l'Organizzazione Europea per la Perscrutazione Nucleare, evoluisce per il momento. Sco piazza di studi vengono un sei altri slogans dell'Europa e del mondo. La fine mira del CERN fu d'inflare la materia scira con una parada masirà, ed il tunnel di 800 metri della Porta Alpina, che va giù alla Tiara, è tenuto gli audi il faccio in luogo ideale. Per quella l'entrata del tunnel è già un chilometro al grip, sei già possibile di fare quelle perscutazioni, ma con pins disturbis. Per quai che Sedrun diventa surnoch in luogo centrale per la perscutazione internazionale, vese il presidente comunale un'altra chance per la regione.
2: Noi siamo qui circa 10 piazze di lavoro. D'antan, vessi una situazione che noi vessi bie teams di scienze che venissero qua, l'uvrassero. Noi vessi possibile data quals da dimora. Noi vessi possibile data naturalmente da vai entrata sper quai. Noi vessi forza la possibile data fornì l'elettricità.
1: Tutti in sapien in sbocco un pregliare le chance e il vantaggio di quel progetto scientifico con quelli che la Porta Alpina aveva portato se la fosse venuta realizzata.
2: Qua è il turismo, qua è un piazza di lavoro, in quale sempre, scientisti. Adesso abbiamo gruppi di lavoro che vengono qua adesso, ma non stiamo sempre in vasai che qua fosse in non dei boom, che tutto è stato qua è piuttosto un piazza di lavoro.
1: Avon che scientisti e scientiste lavorano in Tiron o a Sedrun, vai a un moment. La via FIER federale, che possiede l'infrastruttura della Porta Alpina, sta in prima dagli Sverda, ed è il CERN che è eleggere Sedrun che sedia per quel progetto. Ossa, vese il presidente comunale Tujec, ma le chance che il progetto portasse per Sedrun, e vuol per vedere quai essere preparati.
3: RTR. Informativ e divertente.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: I etiams de festival quelles persunas tien nascidas el dededots el 13 de setiamber. Duas gratulazions vai survenu quelles prelegiu feig bugien a seanta cions vai nudiu els salits musicals a sciais vus bugien s'annunziettirme. Al microfon è l'Angela Hendry, cordial benvenuti. Monica von Lanten de Ramosch festivesciot siu 43esavel anniversari. Per ella vainu sognu le suandontes lingias. Ciara Monica, per teis anniversari at divijainus tuot il bun, blera sandà e contentezza, e nus oz cuntai viva fein, gioda il di e at lascia semplemainc ir bain, quai at divijun ils von Lantens de Ftan. Ed el salit musical per Monica von Lanten è una canzone de Mia Mia, Mia Montagna.

Mia, mia, mia montagna. Tut lau per la giubilare Monica von Lanten de Remosch, che cumplene schotz 43 ons. Al 90-navel anniversari festivesche Elisabeth Betty Blumenthal Orionde de Morissen, che vive al de casa val Lumnezia a Vela, ella osurniu duas gratulazions. Cara Moma, oz posti festiva insieme con tia familia, tiu 90-navel anniversari ed enscheiver tiu 92-avel on. Strusch de cre, jesses ti. Possies ti aung gude bia bials ons. Cordiale gratulazion e mo ils meglers gevis per tai. Cara Moma, un grazie il fec per tutto il bien che ti has fatto, nus vain fec bugien tai. Elian, Carli, Gabriela e Patrizia cun familias. Alla seconda gratulazione vendel de casa va Lumnezia. Ils conhabitants e lex conhabitantes la meine casa ed il personal gevisen alla giubilare tot bien e gratulation cordial mein. Per fein plejai de la giubilare Betty Blumenthal gevisen la famiglia la canzone Happy Birthday del Nock Alm Quintet. Sil 90-navel anniversari.

0: Un quintet con Happy Birthday, el slit musical per la giubilara Betty Blumenthal al de Casa Valunezia, e la festive shot su neventinavel anniversari. Vustat lais RTR las gratulaziuns la domenica als 13 de settiamber. Naturalmein vain session gediau oz in a scadiola de RTR, telefonau per ella o Corina Bott de Valchava.
1: La coppa va ora mi steins, e quai pro Petra Falet. E ella complisce oggi 52 anni e io semplicemente le stelle di Rüger ben melder. In postura naturalmente la buona sandà e ci te la va bene, ce la sei contenta e ce l'hai fortuna e semplicemente ben melder.
0: Dalla scadiola asce pia Petra Falet de Misteir Selegra e la sruveg la scadiola a cajunda siu 52 avel anniversari.
2: Per vos, con vos.
0: Leise vos gratulada d'ina persona che è nascida al 13 de settiamber, né de imper che festive shots di de nozes. Telefonai de me 0800 20 20 30 0800 20 20 30.

0: Simple Minds Alive and Kicking. Nus meinus Schlerinja tiele Annette Cadonau Allegra.
1: Allegra, manch. Eves ingratulamia figliola Anna Cetrina Brunolz de Dardez. E già vi già tutto il buono mi hanno affingendo il telefono a buon'ora e l'essere mettere in chat salute con quella canzone di Peter Reber.
0: Peter Reber.
1: Tutto il buono, Charles, sta bene.
0: Se vai a scelere fa o senti che fiesta, se si sente si sava.
1: Ma non sai, sono sulla hütte e feva una grillata con tutti gli abbiati e così.
0: C'è flotto, qua è tu una bene.

0: Peter Reber, i wünsche dir Gevisaudela Annette Cadenauda Schlerigna, ella o gratulaudela Anna Cetrina Brunold, Silsi Sontesisavel Anniversari, ella Fagliola Gnazza. Della donna Annetta. Nus mein vi ne va un culas gratulaziuns, mein Santa Maria Tirle Marlene Solinger. Buonasera.
1: Liebe Don Angela. Hi, Reingard, noi velessi ent gratular a zatai, se tu tai glas al Radio Nomanche, no sa, lessi gratular per tis 86 avel anniversari, e te gevus tot el buon er navant, e resta friscia era mon per ons che vai che padegna altri un paio della vecchia non si più pa che la non è nemmeno più scena mamma ma lì sa di una mo casa e te la già visto del buon e detto quel sia nostro anniversario che non sa non sa ci precisma e siamo più se tutti wenn sie in der Gratulare gewischt hat, der Wohn.
0: Was weiss, tradiu de mille, Reingard Neunhöfer, Orionde de la Tiar Tudeste, den Taun schon schi dit dir nus, ce le quasi schon indigena.
1: Si, si, quale es qui che bler sonst, ce quale es indigena. Nu kunia scheine, ella sa romans perfekt, ella is da quia e tucca quia. Io si la 86 sonst, ed is amod una quia, la is una casa, e si nido sa halter un pa più un papi che non va più a scegliere a bain con ella, also più bain. È niente, bellina, e si scuci se vieni, ma è la portare a casa e col spitex che va.
0: A dos di vigenz della tot bien, con la canzone Eine Herde weißer Schafe di Grubertaler. Grazie per il telefono, vi ne va un bella domenica.
1: Stessa manch, grazie.
0: Adio.

Miley Cyrus con Wrecking Ball. De vos a chance che vos leise a un gratulà, sedio qua via telefon 0800 2130 ne via messaggi 079 200 70 07.

0: Chi astga s'allegra dallas entradas del bogn Engiadina? Oz se quai. La Monica von Lanten de Ramosch che festivesse su 43 avel anniversari cordiale gratulazione. E con quai essnus a fin, alla fin dell'emissione de Dots, al 13 settembre 2026, al nom della squadra RTR gratulesciu de totes jubilares e de totes jubilars de Dots. Spera ci vedi dau in l'antar schengec, se girin bien toc peta a buonas santupadas. Judic, a dia pel moment, nus se sudim puspe questa sera de las tschunsch vus weis gost, iu son l'Angela Hendri, gie vist vus vina vaun in bide.
1: RTR, las gratulaziuns. Suente mes di, ta RTR.
2: Cun sempre verts, scuverides, e hits.
1: Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Las novitats der RTR.
1: En il centum watt en 250 animals scrappats din incendi. Ed Anna Weinbere, campionessa mondiale en il marathon da mountain bike. Igl las duas, miu nom, Erwin Kaduff, buonvegni. Din incendi sin in Bain Puril a Palesieu en il centum watt en 250 vadels, sterlas e gianicce scrappadas ier saira. Persunas nem bec venidas blessadas, ma la stala e arsa del tut. Tenor comunicaziun dalla polizia cantonale d'Alvazza e la gronda part dals animals scrappada per via dal fieu, l'autra part aian instui durmentar per via da lur grevas blessuras. Per c'è chi ha piglia fieunas anins anc bec. Mincion moren in Svizra entun 4.000 persunas di na sepsis, pia inatisientada da sang. A ciajun dal Dì Mundial da Sepsis, al program Swiss Sepsis faccia tent, chi na tisientada da sang possa tuciar mincina e mincin. Scins na scuvira bec il simptoms, possa in a sepsis davantar in cas d'urgenza mortal. In ospitals svizzers vengen registrats mincion 20.000 casi, scodic entun 4.000 persunas moren. Quest dumber sei comparigliabel con ils mortoris da cancer d'Alzheimer, dalla beglia e da prostata in semen. Plirs chefs d'interpreses da DA volen franar il tempo dal svilup dall'intelligenza artificiale. Suentri il shock da tacces da hacker che intelligenza artificiale duai aver fac a moda autonoma, pretende il chef da Anthropic, Dario Amodei, in a pausa de svilup coordinata per l'entire branja. Ai fer paucas uras an era il chef da Dex, Elon Musk, ed il chef da OpenAI, Sam Altman, dic che il sen dal medem avis. Per via de cui tazzi in connex con la segietat a OpenAI plin avant annunzia de stusciar l'entrada in la borsa che era planizzata quest'on. Anna Weinbär è campionessa mondiale il marathon da mountain bike. Suenter che la aveva già guadagnat argenta avanti nonna cromontana a Weinbär triumfa quest'on a Fiera del Primero in l'Italia avant l'indigena Claudia Peretti e l'austriaca Mona Mitterwallner. Suenter 95 km e 4 mm differenza d'altezza all'atleta de 39 de Basilea gi in avantaggio da sciars 4 minuti sin Peretti. Dal Zomens Schweizers nen Nagins Veniz, so til Semprims Diesch.
2: La Meteo.
1: Il Zwinter mezzdi kuvieren nadine de Plivels de Nivels il Zulei. Versaire vengen Nivels pli spesna dal Nord. La noc singin de Sdi plovi lokal mein in Zig. La temperatura maximala è oz 37-25 gradi nel Zurses, 19 gradi in Lingerinota e 24 gradi nella regione d'Aquira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic in direzione nord, in agiada tranter Mesocco del Pas dal San Bernardino, l'ora tranter Ziran ed il tunnel dal Crabteig, scoera tranter Rotenbrunnen e Rechenau la Pont.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Il suente mes di ter RTR. Con scubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: going to dance. We're going to dance and have some fun.
1: Dig.

RTR, musica non-stop. Cunscuvridas, hits e sempre verdes.

0: Scheta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta dat.
1: RTR, no che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: La PS pretende che ne puc interquiri l'affaire davart ils jets de combat F-35. Ed Anna Weinberg è campionessa mondiale in il marathon da mountain bike. Egli è la Strais, mio nome Erwin Kedov. Benvenuti. In a PUC, in a Commissione parlamentare d'inquisizione, doi intercurir l'affaire davart la compra dals jets de combat F-35. Qua pretende la PS? Sin du mondo dall'agentura de novitats Kisten SDA, ha ella confermà in rapport dalla Sonntagszeitung. Tranter auter doi la PUC intercurir se beinis attracta din de sdir de persunas singulas u de mancanzas institucionales in il departament militar. La terza due venir sclerisce ban ils purgiders en venits tractats inegual, schils costs per la compra ed il managi en venits sfalsificiats sapientivamein in favur dal F-35 e se ban il departament a fac indicazions falades davart la dependenza da furniturs. Din incendi sin in Bainpuril a Palesieu in il Chantun Vatten 250 vadels, sterlas e gianiccia scrappadas ier saira. Persunas nem bec venides blessadas, ma la stalla e arsa dal tot. Tenor comunicazion della polizia cantonale dal Vat sai la gronda part dals animals scrappada per vid al fieu. L'autra part è an instui dormentar per vid alur grevas blessuras. Per c'è chi ha piglia fieu na san in zang pitch. Il presidente del World Athletics, il Brit Sebastian Coe, vuol mantenere le sanzioni contro atletas ed atletas della Russia ed il Belarus, malgrado che quels dus paesi han portato planta al Tribunal Internazionale de Sport, TAS. Allur dal Ultimate Championship a Budapest a co-accentuà che la tenuta dall'Unione Mondiale na saia bec samidada. Atletas ed atlets russ encerats da pi il novembre 2015. Bain è l'exclusion per vid in scandal de doping venida abolida il 2023 per vid la guerra contro l'Ucraina che ha cominzà il 2022 vale il scumont dentant ancadina. Anna Weinberg è campionessa mondiale del marathon da mountain bike. Sönter ch'ella aveva già guadagnà argenta avanti nonna cromontana, a Weinberg triunfà quest'on a fiera di Primeiro in l'Italia avanti l'indigena Claudia Perretti e l'austriaca Mona Mitterwalner. Sönter 95 km e 4 mm differenza d'altezza all'atleta da Trentinons, da Basilea, gi in avantage da stars 4 minuti in Peretti. Dals Omens Schweizers nenne Gins Vignitz, sot ils imprims 10.
2: La meteo.
1: Il Sönter mezzdì cuvier nadine da pli vels da Nivels il Zulegl. Versaire vengen Nivels pli spes na dal nord. La notte si indesdì plovi localmente in Zic. La temperatura maximale è oggi 37-25 gradi nel Sursès, 9 gradi in Lengia di Notta e 24 gradi nella regione da Quira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 ai colonnes in direzione nord, in agiada tranter Mesocco ed il pass dal San Bernardino, l'ur tranter Cisran ed il tunnel dal Crabteig, tranter Rottenbrunnen e Rechenau la Punt e tranter Landquart e Sargans.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR. Kunst Kuveridas, Hits e sempre verz. Musica non-stop.

0: musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Sempre Mai per tutti.

0: Las novitats der RTR.
1: La PS pretende che ne poc interquiri l'affaire davanti il jet de combat F-35 e l'Iran e l'Oman si incontrano da me per accettare una soluzione davanti la via de Hormuz. Ed alle 4, mio nome è Erwin Kaduf. Benvenuti. In a PUC, in a Commissione parlamentare d'inquisizione, doi intercurir l'affaire davanti la compra dals jets de combat F-35. Que pretende la PS? Sin du mondo dell'agentura de novitats Kisten SDA, ha ella confermà in rapport della Sonntagszeitung. Trant rauter doi la PUC intercurirsche beine s'attracta din desdir de persone singulas u de mancanzas institucionales in il Departament Militar. La tierstu è venir sclerisce, bain ils purgider sen venits tractats inegual, schels custs per la compra ed il managi en venits sfalsificiats sapientiva meinem favor dal F-35, esce bain il departament a fac indicazions falades davart la dependenza da furniturs. Din incendi sin in bain Puril a Palesieu in il Cantun Vat en 250 vadels, sterlas e gianicces crapadas ier saira. Persunas ne imbec venides blessadas, ma la stala e arsa dal tot. Tenor comunicazion della polizia cantunala dal Vat sa e la gronda part dals animals crapada per vid al fieu, l'autra part a ian instui durmentar per vid allur grevas blessuras. Per cechi a pigliafie una san in zang pech. L'Iran e l'Oman volen s'inscontrar da me un a Mascat per sottoscrivere in convegna davart novas rutas de bastiment in la via de Hormuz. Autres paiais dal golfen invidats, il Bahrain boicotescia dentant l'inscontr. Che la via vegna dentant averta proxima main ne bech de speciar. Persuenter stuessen ils Stadis Uniz numnada main terminar lur bloccada e lur actions militares. Tutine pudess l'inscunter regional avair ina certa importanza ed accelerar ina convegna tranter l'Iran ed ils Stadis Uniz. Il president del World Athletics, il Brit Sebastian Coe, vuol mantenere le sanzioni contro atletes ed atletes della Russia ed il Belarus, malgrado che quels dus paesi han portat planta al Tribunal Internazionale de Sport, TAS. All'urda l'Ultimate Championship a Budapest ha Coe accentuà che la tenuta dell'Unione Mondiale non sia bec samidada. Atletes ed atletes russ encerats dapi il november 2015. Bain è l'exclusion per vid un scandal de doping venida abolida il 2023, per vid la guerra contro l'Ucraina che ha cominza il 2022, vala il scumont tentant anc adina.
2: La meteo.
1: La notte sin'indesdì plovi localma in zic. In des die bunura es ilen prima ang sur trac e chai la blech en il decurs dal di sa schlien ils nivels.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a tre di jai colonas en direcziun nord, tranter Ander ed il tunnel dal Krapteig, tranter Rotenbrunnen e Rechenau la Punt e tranter Zetras e Sargans. En tutte si de quintar con buona main in ura da pli temp da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunsch cuveridas, hits e sempre verz. Musica non-stop.

vus al puls della musica. Dal Center Verd, sur il hit, fin der la scovrida. O Shivaria, scola vita.

0: Las novitats der RTR.
1: Hat sei da Impediment der Traffic in Linge di Nota per vid in Accident e Kimi Antonelli a guadagnà l'emprim Grand Premi della Formula 1 a Madrid. Igl es schon, mio nom Erwin Kaduf, buonvegni. Per vid in accident il traffic tranter Malöge e Sel stare strengiots per radont 3 uras. L'emprime la via stada serrada dal tot, suntra la polizia regla il traffic mincia mai sin in vial. Dalla socie mese è un automobilist italian da 63 ons colida frontal con una automobilista svizzera da 29 ons. Il team de salvament enge di nota a transportare le 2 persone blessate in l'ospital de Sameden. De pli details na la polizia bec comunica. In PUC, in Commissione parlamentare d'inquisizione, due intercurir l'affare davant la compra dals jets de combat F-35, qua pretende la PS. Sin domanda dell'agentura de novitats Kisten SDA a ella conferma in rapport dalla Sonntagszeitung. Trantra auter due la PUC intercurir se beini se tracta din desdir de persone singulas u da mancanzas institucionales in il departament militar. La tiers due venir scleri se bein ils purgiders en venits tractats inegual, se ils costs per la compra ed il menagi en venits sfalsificats sapientiva main in favor dal F-35 e se bein il departament a fac indicazions falades davart la dependenza da furniturs. L'Iran e l'Oman volen s'inscontrar da maun a Mascat per sottoscrivere in convegna davart novas rutas de bastiments in la via da Hormuz. Er auters paiaist al Golf en envidats, il Bahrain boicotescia dentant l'inscunter. Che la via venia dentant averta proxima main ne bec da speciar, per suentestuessen ils Stadis Uniz nomnata main terminar lur blockada e lur actions militares. Tuttine pudess l'inscunter regional avare una certa importanza ed accelerar in convegna tranter l'Iran ed il Stadis Uniz. Il president del World Athletics, il Brit Sebastian Coe, vuol mantegnair las sanctions contra atletas ed atlets della Russia ed il Belarus, malgra che quels 2 paiais han portà plant al Tribunal Internacional de Sport, TAS. Allur dall'Ultimate Championship a Budapest ha co-accentuà che la tenuta dell'Unione Mondiale na sai a bec samidada. Atletas ed atlets russ en serats da pi il novembre 2015. Bain è l'exclusion per vid in scandal de doping venida abolida il 2023, per vid la guerra contro l'Ucraina che ha cominciato il 2022 vala il scumont tentant anc adina. Il pilot de Mercedes, l'italian Kimi Antonelli, ha guadagnato il primo Grand Premio della Spagna de Madrid avant Max Verstappen in Red Bull e Lando Norris in McLaren. En il classamento generale, Maina Antonelli osse con 81 punti avant ses colleghe de team George Russell. En la Superliga, il club de Balapé de Turic guadagna contravaduts con 2-1. Il gol della vittoria per l'FCZ Crudà Pir in la seconda minuta dal tempo supplementare. Ed in la seconda liga regionale alla US Sloan Lyon giugà Ordaifer pari 2-2 contro Rütti. Il Sursilvans ha incassato il gol dell'egualizzazione Pir in la terza minuta dal tempo supplementare. Sloan Lyon resta in piazza 9 della tabella. La schiunza italiana Sofia Goccia ha terminato il camp di allenamento ad Ushuaia in l'Argentina anticipata main. Per vidin malesser bec definì vol la vittura dal classamento generale in il Super-G della stagione passata tornare a casa 2 semnas pli baut che planisà e sa lasciar intercurir. Anc bec clair è ceche que monta per ses commenzament della stagione.
2: La meteo.
1: La notte sind in der Stie plovi local mein in Zig. In der Stie Bunura es il prima ang surtrace c'hai la blech in il decurs del di se schlien ils nivels.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di Jai Colonnes simplirs trajekts in direcziun nord, uschia tran Trander ed il tunnel de Krabteig, tran der Rotenbrunnen e Rechenaule Pont e tran der Cuira e Sargans, in tutte es requintar cun un turn in ure venc de pli temp da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Mes Radio, mia lingua.
4: 91 dies en ellas stades ad Alp eir e staul grande che las vacas en tornadas al vich. Schkargeda a Brail alla Surselva. Chun Alps en venida schkargeda sredon sischen vacas en tornadas pia finiu vacanzas palas vacas. RTR staud la partida do faci in livestream al publicum al liuco schau plajai.
5: Auf Fitchby naturalmente qui a Noronadas con quel ciupials e tutto da in faccia Fitch grande lavoro di spurs naturalmente ja io credo che tutti gaudi anche o da in Valezze di naturalmente e proprio geniale.
4: O Marcelina che Thomas tradiu. De ple impressions de la scardiera che RTR accompagnau gesco proxim tras la sera accompagnavus l'Angela Henry fa plajai.

0: Billy Joel con My Life. Oggi è stato il devos di della Catch Out al Grigion, il Mainz, il devos di della prima parte. E dat os pia in una pausa. La preda vainus d'entown prioncunter, ad oz zelle venida annunziada la charva de Cruna. Fati l'annunzia ossina che doc de Savognin, e lo annunziau siu fra Rinaldo, cio 27 ons, a voda pi 9 ons a caccia.
1: Che io si nuova a Valone, e io anche in allegri storge la sera avanti, la sia cumarazza è stata con la caccia, e dombli doi cucker, also i spivel, e sei post. E lo anni la domanda 27 settembre penso io a guasta, lo già in zahal perché cucca, perché spivel, ed io sto a essere uscita perché se la sua visa per tarca al cef.
0: Gli prim taur de cruna per Rinaldo Cadoc, in animal de 158 kilos, cio l'ustiu vni transportaus cul helicopter. Quasi l'antira famiglia vo a caccia, bab, mama, dus fras a la sina, els er in tot se post cura che Rinaldo o fac de se vai de siu clic, a natural mai non ludau in a decia fiasta sel success. Questa sera, dati in ginsalizzo di caccia, als biers cacciadurs e cacciaduras, vengono ad essere chiese, da manza di puspelu de funzionare al mince de, als proxim salizzo di caccia en lu, als 25 settembre, cura c'è la seconda parte della caccia auta grigiuna, anciaiva.
2: Per vus, al puls della ghiaccia.

dimenticar. Quai fussi stau cu l'actualità della sera, sco proximo divus la risumazione del dì de Dursin Cadis. A Sianter specia vita e creta che se facianta cu la caccia all'etica al mon digital. Las medias digitales fon un admembie ple sempel de musa al plejaide d'ina caccia gartagieda. Anzi, con Facebook e compagnia, poin survenir l'impressione che tutto il mondo miri sur la spatola de cacciadurs e cacciaduras cura che il sieten token, token bedia, ne token forza in cevai. L'Unione Cantonale de Caccia a Patenta ha pubblicato recomendazioni co fa fotografie che rispectan la dignità dell'animal. Judic, adia, divis de vus in abiala serra, io son l'Angela Hendry. Fidai bien!

0: Il di der RTL.
1: Oz con Ursinca dis. In APUC, in una commissione di inquisizione parlamentare, doveva intercurire l'affare della compra dei jets da combat F-35, cui pretende la Partita Socialdemocratica tenor la Sonntagszeitung. Dentro l'autor, doveva il più fermo strumento del Parlamento esaminare se gli è stato in disgi da singole persone né se da mancanze istituzionali del Departamento Militare. Dentro ne, esaminare se tutti i purgidri sono trattati ugualmente, se il squarts è falsificato sapientivamente in favore del F-35 e se il Departamento fa valide indicazioni davanti ai fornitori. Per installare una PUC, sto la PS un persuadere il Parlamento. Quest'anno era un conoscente che ha buttato in prezifix per il 36 jets postati al Stati Uniti, autor che pretendeva. En in incendi sin in ben purila Palesieu el Canton Vaud, en duocent un conta vadials stiarles e genitches carpadas onda sera. Persunas en bugni da Zadon, il nuil ed en tomber jaus dil tot. Tenno la polizia cantonale del Vaud, e la gronda parte ils animals carpada el fiuc, c'è la parte egnida addormentada per vede las blessuras. Perciò che il nuil ha pilau fiuc, e i bu un conoscente vigne un investigau. In Svizzera dati mincion 20.000 casi da sepsis e da quels miram mincion 4.000 persone di una tussegazione del seun. Questo è gittons scuols mortoris da cancer del sein, della biglia e della prostata in semen. Con cagione di mondiale contro la sepsis, il programma Swiss Sepsis faccia attent che una sepsis avesse ca mincina e mincin a che il simptoms san senza misure medicinali diventa mortals. La basilesa Anna Weinbeer è la campionessa mondiale e il maraton con mountain bike. Suent gli argien, avon in on, a Weinbeer triunfau uon a Fiera di Primero, bunamen 4 minuti avon l'indigena Claudia Peretti e l'austriaca Mona Mitterwalner, quei suent 91 km e 4 mm d'altezia. Til zoomen se ne gigne usei per il top 10. Schlunci il tema sparoz domenica sera, jauge vigileun in abiala serata.
0: Vita e creta.
2: La prima fina della ciaccia è sparire fin, o se segue in posa ed a partire da domenica ci vai, vai a moneata in avanti. Perduta della ciaccia grigione non dan be trofei e glaciere splainas, ma er diverse fotografie e la rite. Quelles danno da discutare ad una d'erce, c'è mossar della bescia sietata da sanchi mort e c'è rolla joven las medias digitales. Precis las medias digitales non fanno impegnir più simple da partire il plagiar da una ciaccia gratiada. Anzi, da quai discuori nozzi la vite creta e quai faina col più occia ciada svizzer con Florin Fili, president da ciaccia svizzera Jagd Schweiz. Dapü, just esco prossim, il cordial benvenues fa Isabel Jäger, bundi in Simbel.

0: RTR Vita e Creta.
1: Si arriva in settembre il tem da ciaccia, river il tem delle fotografie superbias col butin e le medie digitali. Qua ci fa plagiare al ciacciadar o alla ciacciadra, procura d'una d'arce per discussions moraliches e c'è scocciens. L'Union Grigiun de Ciacciadres de Patenta a savurar la polvra e a per quai publicar tips co far fotografies con de main ego e de più valurs de Ciacciadres. La base na metter la trofea o il Ciacciadre il center, ma respetar la dignità della bestia sietada e rinunziare a portrets de sensazions o ad inscenazions. Domandas e discussions c'er Florin Fili de Dardez cugnoscia. Sco president de l'Union Ciaccia Svizzera o Jagd Schweiz, il ciacciadre il più od de la Svizzera. El es bejust de tornar de la Ciaccia, c'è nova in telefonai, per quai am deva de bonda sco prüm, c'è laia fat fotografias.
2: Si, è na fat in per fotografias de la contrada.
1: In giun butin?
2: Non ha nün finosa mo in giuna fortuna da far butin, no, displegiava il mancio.
1: Vessel fatto c'è una fotografia da butin?
2: Ma è fece una fotografia per mal guardarvi da l'evenimento. Qua tocca un po' in la pro.
1: Tu una fici precauta, ma le fotografie pon sbagliare ter emozions e dimensions?
2: Qua è esatto in dio scenes. Per mangiare di più bozze avevi una fotografia e quella riesceva su un palpere. E le cacciate fanno qua per mangiare ad una gente, ci hanno altri per ricordarvi degli avvenimenti, ci distanti, perché c'è quasi altro emozionale. E quasi sai ad una nuova anche le storie dell'umanità. E gli avvenimenti di cacciate sono nuts fatti portretti fin già durante il tempo di crappa in delle scuole e più tardi e l'ultimo dove ci si fa fotografie oggi si fa fotografie digitali e si smette quelle sulla rete qua da loro discussioni
1: più volte sarà stato scelto che tutta la società sarà stata compilata e la ciaccia oggi è però ter differente.
2: De più volte era forse schon la società strutturata era altra. O se va una grande parte della società, della nostra società, è sfida urbana e non ha in giugno relazione sia con le ciacce, ma nemmeno con l'agricoltura o col forestale. E loro vanno una parte della società ci sul paese, questa anche quel contatto. E le ciacce svesse sono forse per una pruna persona o della città o di una società urbana una possibilità per uscire da questa vita e tornare a lavoro per altre fiche fondamentale alle radici della vita veramente se si può dire uscendo.
1: Però le radici della vita tocca in connex con la ciaccia, la morte, la vista sulla morte della società a zamudata e quali conseguenze per la percezione della ciaccia?
2: Sì, la vita urbana ciaccia la morte or della città o al funerale non si va più al sonteri sono de dor città di qua su vite de comuns de qua a mo altri di per parte mo di uno scenes de in comuns più piccins asive a mo avant quartem por de mince ciasade e vincino di un funerale per a sconfondere con qualche un bel di tocca la morte era sai ves e quasi un aspetto sciacciaders sun la grande parte delle sciacciaders e le sciacciaders sun ben conscientes ci decapita e per tenere in un certo segno in vita queste bestie ci de morte si fa una guardanza, si fa una fotografia, si tiene su una trofea e conosce un ci tiene su di mince levri in ci impagli per tenere di mente l'evenimento e qua tocca la prova.
1: Co han müda las medias digitales quist ir intuorn cul moment de butin?
2: Ma las medias digitales pi bot even in fotografies museva d'un conciaint ora qui, allora sveva quaiso controllo, ozzin di vin quai completa manciur de controllo e da allora discussions in las medias sociales ci non han più un connex vera manci con quai ce ja de ce far, perché ce minci un soletti in un lui con ses telefonino, ses computer, in un scugnoscia a cel e minci un po' comportarsi con cel ves abbonare la morale per sé e non poter comprovare le cose nella vita concreta e riuscire o nulla e quasi un po' deplazare in generale.
1: In sé sa però quai minciun oz in die ed usce pod essere mince ciacciadra o mince ciacciadra sa vair su in ce ce lo è la slasciante in questa situazione.
2: E pensi una pruna sa in quella. In Svezia ci dà un sviluppo in tils ultims ons. Se le ciacciadre stves si danno una grande fatica da coltivare l'urimic. E qua capite fin già tante perce, c'è un fa fotografie deplazzate, c'è altri che reagiscono loro non in le medie sociali, ma lo giusto personale e ti dicono che questo era loro per le sciarpe che ci hai fatto, qua non fai mai più, e quella, qua dai, è molto fermo, c'è già, non hai l'impressione, sono molto consciente di quello che fanno e dell'immagine che viene discutata in pubblico.
1: In questo paese c'è quel tema in postuite la manzona, in postuite per la percezione pubblica della ciaccia, per l'image della ciaccia, non fu quai altro ci fu ad integrare la scolazione dei ciacciaders, le competenze digitali?
2: Le competenze digitali fusse da scolare non è ben connesse con la ciaccia, è ben connesse con la vita da mince di, ed è son clair che quai tocca era in avvenire in una scolazione da ciaccia. Però la grande parte dei ciacciaders ha finito niente quella scolazione e se sto vero c'è questo sia in conscienza che ci fanno.
1: Cosa è sotto?
2: Ma deve sensibilizzarsi in tutto il numero dei ciacciaders e deve essere importante non gli avere se ciacciaders hanno l'impressione che si stanno soppando, qua è falso. Perché ci non fanno nulla, ci non fanno morale che mangi in ordine e non contraffanno nessuna legge. E di sforzare di sensibilizzare il resto della popolazione sull'andamento della vita. Un collega di me aveva descritto quelle scene, aveva il paradosso dei vadeis. Le gli vanno spasso, vedono su un alpe per i vadeis, oggi besins ci sono, dove vanno nel prossimo ristorante e mangiano una cotletta di vadei, per qua ci capite tanto il vadei sul pasto, finché le in il ristorante, qua il slancio di vento e qua è un passo alla società che sta sforzando non è più consciente.
1: Queste discussioni non vengono fatte ben grigione, ma è sul confine cantonale per fin nazionale ora. Da qua è discorrente, in pag momento, con Florin Fili, presidente dell'Unione Ciaccia Svizzera.

parli in art, un bun chatschader na saira am pudet per schwader. C'el melder mez per nu falar, sai a fumar un bun cigar. Sa juna fuma dinat piglia, sul col la febra chatchadriglia, il pulse es frank, il man es quiet, prova si vez rar l'effet. Quei mieta cor ed una iarda,

Quai lönch nu fet la Saramona in cul sigarra in tilla cionna. Giond in avant vez un pin, un bel scuilat ci fa l'omin. Io cun la flinta svel ciargiada, prumf, fa qua una fragiada. Da voi et vio al cerciar, mo impossibile dal chatar. Resta bestut da la facenda, un toc pün su fet la marenda. Pensonda d'un alcol falà, e dal squillat ci desmi.

Ma sco ciao stun, si sent in quella, un splat uman s'umma giuvella. S'un quai am wolf da cella vart, si ci es qua comparli in art. E quell'am dis font una cera, boz rienta, boz vera. Sas mes ami, oz nai avis, bler pes scol guis a mezz Paris. Pararararida, pararita pa pa pa. Non da quai su, tras la bosciaglia, e a una date un clap fumaglia. Ad una intin listes le, scoscia la ceppa ves ci fe, sin quai. Yond via blüm da spera, schivezza mezz quella fumera, un bel squilat, vo spü mestiar, il qua.

0: No discuorinots dalla ciaccia, dalle fotografie e dalle valurs, dalle ciacciaders e le ciacciadras, in una società contemporanea ci non è di una be favorevole alla ciaccia. In pustuiter, sur il sconfins grigionzora, sa Florin Fili, sco president de Jagd Schweiz, ciaccia svizzera.
1: Is es da pertocco conscient, ci svel mantenere la ciaccia, ma ci cedes il più grand aspetto es ce... Ed è da mantenere spazi di vivere per le bestie, ed è da mantenere le bestie svesse. E quali sono le domande che preoccupano su un altro livello la politica da ciaccia?
0: Ma la politica da ciaccia sta allora forse x un'iada er avanti il popolo, avanti la popolazione, in decisions all'urna e allora è la domanda del limite della ciaccia, della percezione della ciaccia centrale.
1: Ma là non vai a beppri delle fotografie. Desde mosar tutti gli aspetti positivi della ciaccia, fanno per la società. Sotto il motto per tu dare due gute sono tre di darüber. Si guarda quanti gli ciaccia si ingaggiano, non li benci in un grigion per mantenere spazi di vivere per le bestie, per esempio le persone di protezione delle bestie. In altri aspetti ci vengono regolati effettivi di sulvagine di ungle fesse, qua c'è un beneficio per la crescita del got e tutto quello. Queste sono tutte robe che le ciacciate fanno nel tempo libero, per parte paia ne erano altri per fare quella. E qua viene buona la società e di qua si tematizzare di più. Questo è veramente l'aspetto importante che ci deve inseminare in avvenire.
0: Però per Blera Ljot è il contatto con la ciaccia. Purtroppo senti la razza, un aspetto che è forse non o che è differenziato.
1: Questo è giuro scena. L'aiuto è semplicemente di evitare questi purtroppo che non sono in giù un rispetto in verso la bestia morta. Quella merita era un rispetto. Non gli abbiamo un cervi. In Maritessa era un piercio e in una baceria un certo rispetto, perché tutti sono morti.
0: No, discorrendo differenti domande filosofiche, etiche, cosa ha sviluppato l'etica della ciaccia?
1: Io due ero in per prelezioni di filosofia e per cui mi dite di un impegno al plet etica da quel viene fatto male abuso. L'etica è una disciplina filosofica che ci si occupa veramente con qua c'è il buono e c'è il nostro, ma è la nuova valutazione. E va veramente per la morale della ciaccia e la morale si differenzia più ferma se cresce su in un ambiente di città o in un ambiente di paese, per esempio. La morale del ciacciato si è sviluppata ad un in avanti e quella si prova a diminuire il patire della bestia su un minimum e le pretese del ciacciato vengono ad una più grande, quella persona sta essere capabile di trarre bene, di avere su controllo quella e guarda che tutti questi aspetti vengono ad una meglio, quasi un aspetto che la ciaccia si sviluppa negli ultimi anni e più ferma.
0: Ora fuss di meno la domanda quanti in avanti riuscisce da schiaffire una base morale in la società per un'attività uscì arcaica sco quella della ciaccia e sco insomma possibile?
1: È ben schon. In Svezia era un paese in una pruna leut al 30 giusto da persone o da milioni urbani ci cercano un equilibrio arcaico e è un pervas che l'avvenire della ciaccia, giusto l'avvenire della ciaccia, è urbano e er femminile. Also questi due aspetti domineranno ad una di più la cultura della ciaccia.
0: Allora vengono stretti il sport.
1: E non mai ci vengono di più ciacciati, è una cosa creia, ma... al modo di pensare, al modo di vivere. In Svezia non è più, giusto in Germania o scene che i giovani della città si interessano fermo per quella. È quasi un contromovimento veramente contro il paese, contro la vita della città. Ci non sa più il processo di vita sotto controllo. L'altro viene comprato del supermarkt, la charna veniva comada, ma la liaut vogliono d'una di più se vai d'indiondre se l'ur mangiativo svegna, per qua da ir di più c'è niente di orzi e coltiva, ne si deve trai salats, ma qua vogliono d'una di più e quell'aspetto vogliono d'una più importante.
0: Florin Fili, president de Jagd Schweiz, Tschatscha Svizra, educea il più o Tschatschader Svizzer. Se vuole venire a savare de più, date un clic sul nostro articolo in la Reit, con una fotografia da Tschatscha de Florin Fili, una che ci tocca, ma er con informazioni scientifiche davar la percezione della Tschatscha pro la juventuna de dots. So, ed ossa erce la discuora piuttosto da sesagen corp, ma la chantadura Sarah Case ha un buon tip, simplemente gnare il portrait scuol gordanzas e l'agen c'è Picture of You.

0: Vita e Creta. Las novitats or del mund de las religiuns.
1: Las novitats il mund religius grischun dominescha quistevna una comunicazione della diocese de Quera. Quella a ne pemissa d'acta l'inquisizion canonica contro un spiritual ci dere nu accusada sforz sexual e prova da violazione. Quai a comunicia la diocese in giovice passana. Con quai es il cas del spiritual della clostra Müstair er sarà ordvista della Baselgia. Ils imbütamains van in avon fin a l'on 2012, quella iada dess il spiritual aver provat a violar la victima presumada, un om de 28 ans. Il 2023, allora la victima presumada, rendu de l'istorgia pubblica e fatta chiusa pro la giustizia e pro la vascia. In mai de quist'on, a la procura pubblica del Grischun mis ad acta il cas. Questa decisione ha intanto forza legale, tenor la procura sien differenzi in butamenti stats suronats e proters nu sien stats accompliz ils fats chastiabels. La chiusa de violazione non sei confermata. Intant ha decis ossa erlo vascia da mettere il cas ad acta. Ils mosamenti sien schars e tenor dret canonic suronats. Just in connex con la suronazione potesse il Vaticano dar sin du monde da più tempo per trattare il cas, lo vaix da quaera, Josef Maria Bonme, dovezza però ningiun ragion da pretender quai. E le misure de precauzione contro il spiritual vengono abolidas, scrive la diocesa. El fece una posa e coordinesse l'ora senza venir con lo vaix. E non in amo produs ulteriores novitats. La città de Lyon sto occupare moineiada col tema dell'antenna da 5G sul clocer della Baselgia Cattolica, quai ha decisi il Tribunal Cantonal. Lyon aia da sclerir, tantrotter, co proteggere il succes mezz murs ci vivan il clocer. Il Cantun Berna dascian exprimer las Baselgias in avant lur opinion politica. Er per ellas valiesse la libertà d'opinion, ha decis il Parlament Cantonal Bernais. Questa stais Stefan Bösiger ci lavora la consigliazione da Plaivs il Cantun Berna stat inviadi in Montonia e là, sulla terrassa da d'una ciamona, all'observa ad un architect vide la lavur.
2: Or da differentes perspectivas dilla all'observa. Da da strusch per ver ils details e or da differents punts de vista con distanza per avare una vista più generale. E la observa si ovra in connex con l'architettura già existente, già auters architects dillan lascia in avò e con parts che aveva fin già realizzata più bot.
1: Una scena ci pare da unire differentes perspectives, una ci vale la pena da ti l'aver più precis. E precis quai fa Stefan Bösiger in ses plätz in via in pac moment.
3: Have your lips forgotten mine? Since we kissed in the car for the last time.

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: Un moment pacific sunt Chamona ha dat occasion a Stefan Bösiger, qui lavora la consigliazione de Plaifs il Chantun Berna, dad observar un architect. Quel d'era occupà con una grunda o coccia no in giardinais giain una pensla ed ha intimà Stefan Bösiger als impissamains per ses plets in via de dots.
2: Un incontro su una natura in montagna ma compone da spe questa sta ed a svalià in mese interna domanda coccia no giain intorn con nostra lavur del mincedì. Da voi natura lunga esce un rivaz in Chamona ed ans va indrizza zainti in le pacific su terrassa. Plan planetis rivata la liot, ed nive discus e ris. A mai affascinà in quel moment una scena ci capiteva un po' più della vart. Sper l'entrata della Chamona, nova mainci rinnovata, deren lavoranz vide las lavurs preparativs per una pensla. Cun assas a construir l'architect cun sesco lavoranz a un'armadura, davo portevan sadellas con beton per implir la forma, e l'architect sves esis in la puntinada, per finir las lavurs. Curcias lavurains deren fin già inviadi vers aval, niva pulia fin, e l'architect a meditassi ovre da quel di. Or da differentes perspectivas, dilla all'observa. Da strusch per ver ils details, e or da differents punts de vista, con distanza per avare una vista più generale. E la observassi ovre in connex con l'architettura già existente, già autors, architects, di l'han lascià in avò, e con parts che l'aveva fin già realizzà più bot. Il vista dall'architect ampareva da manifestare una contentezza profonda, che tira ad imaint il raquint biblico della creazione del mondo. In ciò che mince di finisce con la constatazione, mera, ide bun. Più tard, curcia l'architect con sia gliotz anderceu mis inviadi, d'era fin già passata l'ora del tramont. Questa scena pare ad unir tre perspective. La perspectiva ci focusesce sun l'ovre del dì e ci svalia la riconoscenza da quai ci des stat possibile. La perspectiva ci driva il sguard e ci mette l'ovre in un connex più grand e tilleta pursi importanza. E la perspectiva ci drizza il sguard in avò, sin quai ci desaccomplì, per poter finir io e per poter ir in avant. Questa scena è un contrast con la realtà da blera gli auto dots in di. In ciò che blers sono sforzati da sconfondere con details e perden la vista generale. In ciò che la lavur del mince di perde sia valur in tutta la canera del nostro mondo. In ciò c'è il puls del lavoro, va ad una più svelta e ci pare da non più essere il tempo per star salda, per stimare quai ci des e per poter dire i des bun. Forza c'è non sta in mince tant ir su un Chamona per ciuffer ciò in altra perspectiva. E è un già vuges, ci riuscis ad integrare questa perspectiva ir in nos mince di. E crai c'è quai fes bain a minciun. E ci fes bain a tot nos mond.
1: Stefan Bösiger es ses plets in via. Un che vo che taiva, che vo ave cust, illa quotidiana dal venderdì e su nossa pagina, illa right.

0: Il di der RTL.
1: Oz con Ursinca dis. In APUC, in a Commission di Inquisizione Parlamentare, doa intercurì l'affaire dalla compra dels jets da combat F-31, quei pretende la Partita Socialdemocratica tenor la Sonntagszeitung. Dentro autor doa il più fermo strumento del Parlamento examinà si è stato in disgi da singulas persones ni si da munconzas istituzionales del Departamento Militare. Dentone examinà se tutti purgiders egni trattai egualmen, s'il squarts egni sfalsificai sapientivamen in favore dels F-31 e s'il departamento faci falidas indicazions davart ils furniturs. Per installare in APUC sto la PS un persuadere il Parlament. Quest'iam era niu in conoscent chi ha budau in prezifix pils 36 jets pustai el Stadis Uni, autor che pretendeu. En in incendi sin in ben purila Palesieu el Cantun Vaz e in duocen ciun conta vadials stiarlas e gianicces carpadas onda sera. Persunas en bugni da Zadon, il Nuil ed en tomber jaus dil tot. Tenno la polizia cantunala del Vat e la gronda parte ils animals carpada el Fiuc, c'è la parte egni da addormentada per vedere las blessuras. Perciò che il Nuil ha pilau Fiuc e i bu an conoscente vigne un investigau. In Svizzera dati mincion 20.000 casi da sepsis e da quels mieram mincion 4.000 persone di natusegazione del seun. Quais egi tons scols mortoris da cancer del sein, della biglia e della prostata en semen. Con cajundil di mondialen contro la sepsis ha il programma Swiss Sepsis faccia attent china sepsis avestu ca mincina e mincin a chi il simptoms san senza mesiras medicinales diventa mortals. La basilesa Anna Weinbeer è il campionessa mondiale del maraton con mountain bike. Suente gli argien, avon in on, a Weinbeer triunfau uon a Fiera di Primero, bunamen 4 minuti avon l'indigena Claudia Peretti e l'austriaca Mona Mitterwalner, quei suenter 91 km e 4 mm d'altezia. Til zoomen se ne gignius e fer il top 10. Schlunci il stema sparoz domenica sera, jauge vigileun in abiala serata.
0: La Saira der RTL.
2: Cunscovridas

Yo, yo, yo, listen. And I know you think I'm happy all the time.

0: schittert la Radio meine trasli storge da musica.
1: Ich habe dich noch nie gesehen.
2: Schicken zu uns, da wend un grands Hits.
3: So
0: ed è nura per la perpetna dat.
2: RTL. Lo che la musica è da casa.

0: Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein.

La Lecce, da Men Rauch. La Lecce es una reit cun ansa senza fin, ci fatta sun cul speit da scienza ed ingegn. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tantar oras, il piccen va in stranglà.